Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, il ballo del capo, Giuliano dei Notturni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Su Radio Liscio la musica è bella tutta e ogni tanto ti porta nel passato con i successi italiani di tutti i tempi.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, qualcosa sembra iniziare a cambiare sul finire di questa settimana, la canicola infatti che ci sta accompagnando in questi giorni inizia ad attenuarsi proprio nel corso del weekend. L'alta pressione punterà verso il nord Atlantico e lascerà spazio sul suo bordo destro alla discesa di correnti più fresche di lontana matrice artica. Quindi in misura minore queste correnti riusciranno anche a valicare le Alpi riversandosi sul Mediterraneo centrale con intensità molto più attenuata. Ciò sarebbe comunque sufficiente a innescare un ridimensionamento delle temperature domenica soprattutto al centro nord, rendendo l'aria finalmente più respirabile. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.
2: ¡Comincia la sfida!

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Ma buongiorno carissimi, buongiorno, ben risintonizzati ad Energia Contagiosa in questo giovedì 16 di luglio, il che significa che il weekend ormai è alle porte, molte feste stanno già cominciando in queste ore e noi siamo qui proprio per fornirvi il meglio tra le varie cose degli eventi che ci sono in giro, perché da qua passano anche tante news curiose che ci portano a spasso per il mondo. E ovviamente tutta la grande musica di Radio Liscio, che per quel che mi riguarda è tutta gestita dal nostro Max Quarti in regia. Buongiorno Max, anche a te, benvenuto, ben ritrovato in questo giovedì. Siete carichi per il weekend, siete pronti a partire? Dai, ancora le ultime ore lavorative. Tra l'altro oggi, in questo giovedì, così ve lo segnalo subito, sono due giornate internazionali che fanno abbastanza ridere insieme, perché è la giornata internazionale del serpente, e va bene, ma è contemporaneamente anche la giornata internazionale dei porcellini d'India, quindi probabilmente sta giornata gliel'hanno messa al cielo serpente per celebrarla, perché cosa c'è di più gustoso per un serpente del porcellino d'India? Va bene cari, giornate mondiali a parte, due belle orette frizzantine ci attendono, vi aspetto qua con il menù tra le mani della giornata.

E allora buongiorno di nuovo carissimi, 331-335-6565, questo è il numero di telefono per parlare con noi, entrare in live, raccontarci quello che vi passa per la capoccia in questo giovedì che ci anticipa il weekend. Fa molto caldo, molte feste stanno già cominciando, le piazze a partire da questa sera si riempiranno di festa e di musica e noi celebreremo tutto questo naturalmente con la nostra rassegna quotidiana degli eventi. Tante belle feste oggi, dai, vi faccio una piccola anteprima di dove andremo. Cominceremo dall'Umbria, prima alla 49esima sagra dei Bringoli, in quel di Lisciano Niccone, provincia di Perugia. E poi sagra della torta al testo, questa si tiene a Selvarelle Alte, Acqua Sparta, provincia di Terni, quindi sempre in Umbria. Da qua ce ne andiamo in Veneto, due feste molto caruccia, la sagra dei Peri di Conscio, siamo in provincia di Treviso, e poi la sagra della Soppressa, questa si tiene a Belfiore di Pramaggiore, in provincia di Venezia. E concluderemo in quel di Goro, che è una frazione di Comacchio, provincia di Ferrara in Emilia, per la 26esima sagra della Vongola, altro evento molto molto bello, molto stagionale e molto tipico di questo territorio. Molto bene, però prima di tutto questo vi porto anche nel Lazio, perché c'è una bella iniziativa del comune di Norma, che è un borgo che sta tipo a 70 km da Roma. Sapete che questi borghi ormai si spopolano, c'è sempre meno gente che ci vuole abitare, ed ecco qua che è uscito sto bando, il Discover Norma si chiama così, e offre delle case nel centro storico del paese, siamo nella zona dei Monti Lepini. È un comune che comunque è abbastanza abitato, è qualche migliaio di persone. Il problema è che serve un recupero edilizio per il centro storico, quindi stanno praticamente svendendo queste case a un euro, un prezzo simbolico, ovviamente con lo scopo di ristrutturarle, metterle in ordine e riqualificare il centro e magari andarci anche a vivere, che non sarebbe male. Quindi cari, se è Norma è una zona che vi piace, non la pasta alla Norma, quella piace a tutti, la zona vicino a Roma, ma sappiate che c'è questa occasione, si chiama Discover Norma e potrebbe essere la svolta magari che qualcuno sta aspettando. Va bene cari, svoltiamo anche noi, svoltiamo nelle orchestre, nella musica, nel sound di Radio Liscio, e quando tornerete qua io vi aspetterò pronto per partire, per andare in Umbria. Mica male, fate le valigie.

Eccoli qua i primi vacanzieri che scrivono al 331-335-6565. Ci sono Mirko e Betty che ci mandano un bacione da Loano, meraviglioso. Vengo anch'io nel weekend che ho le bimbe che mi aspettano dai nonni a Pietra, vi raggiungo. Ma ci arriva anche un messaggio dalla Sardegna, bellissimo. Ce lo manda Nunzia, ciao Nunzia che sta a Tortolì e ci saluta con il mare davanti. Beati voi, un abbraccione anche a tutti quelli che stanno lavorando, perché se da una parte per molti luglio è ferie, per molti altri, compreso il sottoscritto, vuol dire ancora lavorare. Ma noi che ce ne frega, tanti weekend, ci pensano loro a tirarci su l'energia contagiosa. E allora andiamocene in Umbria, come promesso, per le prime due tappe all'ordine del giorno. Le cominciamo dalla prima, la sagra dei Bringoli. Siamo a Lisciano Niccone, segnatevi questo nome, siamo in provincia di Perugia. E di cosa si tratta? Beh, Bringoli dovrebbe dirvi qualche cosa, no? Stiamo parlando di una festa dedicata appunto a questa pasta povera realizzata con acqua e farina che viene lavorata a mano con gesti lenti e pazienti, tagliata a piccoli pezzi e poi arrotolata sulla spianatoia fino a diventare una sorta di grosso spaghetto ruvido e perfetto per accogliere ogni tipo di sugo. Un tempo venivano conditi solo con sugo di magro e una spolverata di formaggio. Oggi la sagra ovviamente propone tutta una serie di salse particolari, ragù tradizionale al tartufo nero, persino al ragù di daino, pensa te, molto selvatico, quindi anche intenso. Accanto a questo piatto poi degli stand che offrono tanti piatti umbri, quindi secondi della tradizione, dolci, caserecci, eccetera. Ma c'è anche un bel programma di concerti serali, e infatti io lì voglio portarvi, perché la festa, che già è cominciata in realtà lo scorso weekend, stasera riprende, vedi che vi dico che stasera ripartono le cose. C'è l'orchestra Meraviglia, poi domani sera c'è l'orchestra Musica Solare, sabato sera c'è la cover band dei D-Radio, mentre domenica l'orchestra Luca Conti. Quindi si balla forte anche da queste parti, quindi segnatevi questo nome, 49esima sagra dei Bringoli a Lisciano Niccone, provincia di Perugia. E questa è una, ma ce n'è un'altra molto caruccia, questa è dedicata a una grande specialità del territorio, ovviamente la torta al testo, e infatti è la sagra della torta al testo che ci porta a Selvarelle Alte. Siamo nella zona di Acqua Sparta in provincia di Terni, quindi scendiamo un pochettino, e questa festa è un'occasione anche questa per rendere omaggio a uno dei prodotti più iconici dell'Umbria. Cioè tu quando vai giù non puoi non prenderti una torta al testo bella farracita, cotta sull'astra di pietra. E vabbè, allora qui vengono farcite e servite con ogni ben di Dio, da salsiccia e verdura ripassata, prosciutto cotto e pecorino, porchetta, ma anche versioni vegetariane un po' più leggere. Insieme a questo, primi piatti. D'altronde, ragazzi, siamo in Umbria, quindi cucina casalinga, un po' come prima, no? È un'occasione sempre per sfoggiare tutto il meglio che c'è in questa regione. Venendo poi al programma, anche in questo caso una festa che è cominciata lo scorso weekend, e questo weekend qua invece si balla ancora di brutto, perché alle 21 venerdì sera c'è la serata danzante con l'orchestra Samuele Biribicchi, che vi attende con tutto il suo show. Sabato sera invece la serata danzante con l'orchestra Luca Sebastiani, mentre domenica ci sarà Anna Maria Allegretti a tenere compagnia a tutto il pubblico che ci sarà lì. Tra l'altro venerdì sera serata di mare, frittura di calamari, gamberi, sorbetto, taglierini allo scoglio. Sabato giornata dedicata al castrato, mentre invece domenica gran grigliata, tagliatelle alla contadina e appunto poi questa serata danzante di cui vi ho parlato. Molto bene cari, questo è il programma di oggi per l'Umbria, direi che c'è da leccarsi i baffi.

0: di Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube.

Welcome back. Allora, occupiamoci di tendenze, novità, cose che ci sono in giro. Sapete che ogni tanto qua io pesco questi corsi di aggiornamento che servono un po' a tutti, anche al sottoscritto, perché ormai in questo folle mondo ce ne inventiamo una nuova ogni giorno. E questo è un altro trip che serve per farci salire in qualche maniera l'adrenalina senza farci svuotare il portafoglio contemporaneamente. Perché chi acquista online, e questo è il tema, gli acquisti online, molto spesso finisce in un'ottica di acquisto compulsivo. Compri, roba che alla fine manco ti serve. Io ho comprato tante di quelle minchiate negli ultimi anni, perché erano lì, no? Ed sul subito ti acchiappano. Poi una volta che arrivano a casa dici: ma cosa ho preso? Va

Uno di questi si chiama Food Never Comes, è stato sviluppato da un sudcoreano. Cioè, tu praticamente hai a disposizione un elenco di ristoranti con valutazioni, stime dei tempi, consegna dei piatti, tu aggiungi tutto, clicca, ordina e non ti arriva niente. Cioè, non paghi niente, non ti arriva niente, però hai la soddisfazione di aver ordinato, no, qualche cosa di carino. Ecco, un'altra piattaforma si chiama Dumpta, pausa sigaretta. Praticamente le persone vengono connesse in tempo reale con frasi anonime che ricostruiscono una pausa sigaretta in una sala relax virtuale con persone strane, tutte molto stanche. Cioè, tu pensa che livello siamo. Piuttosto che parlare con quello di fianco, si scaricano l'app per parlare con degli sconosciuti nel loro totale silenzio. D'altronde lì c'è un problema molto molto serio in Asia con la socialità, soprattutto in Sud Corea e Giappone. Altri invece ti mandano su un sito internet, tu fai shopping compulsivo, poi fai aggiungere al carrello, compri, ma non compri niente. Vabbè, voi avete così tanto tempo da perdere da poter stare appresso a ste cose pure per finta? Io neanche riesco a ordinare le cose che mi servono davvero alle volte. Però davvero ti fa capire come nel mondo la percezione sia molto molto diversa. Io spero davvero che noi questa socialità tutta italiana non la perderemo mai, perché immaginarmi in una sala caffè contornato di altre persone a chattare con qualcuno che non esiste, creato da un'app per tenermi compagnia, credo sia una visione molto ma molto triste, quel rapporto lì umano. Però d'altronde, signori, evidentemente queste cose esistono, quindi c'è chi le utilizza. Fatemi sapere, siete anche voi dei compratori compulsivi del web? 331 335 6565.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica,

Eccoli qua! Sono arrivati un paio di messaggi sugli acquisti compulsivi, hai capito? Il primo messaggio arriva da Nancy, che tra l'altro è una nuova ascoltatrice, e ci scrive: vi ho scoperto davvero da poco, ma a questo messaggio proprio non posso resistere. Mio marito l'altro giorno ha comprato un cappello a forma di anatra che, tirando una corda, batte le mani. Vabbè, ho capito, però vedi quella cosa lì, subito pensi, okay, io ti sono vicino, Nancy, non so come si chiama tuo marito, ma dagli un abbraccio da parte mia. Dall'altra parte però c'è anche Girolamo, che non mi scrive da dove scrive, però che mi dice: togliete Amazon a mia moglie. Evidentemente anche lui vive quel dramma quotidiano di un pacco dietro l'altro che arriva. Ma è troppo facile, troppo. Vedi, clicchi, aggiungi, paghi e arriva in tempo zero, è veramente troppo facile. Vabbè, carissimi, andiamo avanti con il nostro programma, va, che tutto questo parlare di acquisti mi ha fatto venire una certa fame. E allora dove vi porto? Vi porto in Veneto, perché qua il tempo corre veloce e io ho due sagre meravigliose da raccontarvi. La prima sagra ci porta a Conscio, in provincia di Treviso, dove giusto appunto si svolge la sagra dei peri di Conscio. E una dice: che cosa sono questi peri, eh? Siamo nella campagna trevigiana e qui una fruttivendola del paese, Maria, tempo fa, decise di preparare una ricetta speciale per la festa del Carmine, i peretti, da cui l'evento ha preso il nome. Oggi non si ripropone più quel piatto simbolico, ma la sagra continua a portare avanti questo spirito genuino. Ma cosa sono sti peretti di Conscio? Sono dei dolcetti tradizionali fatti giusto appunto al sapore di pera, no? Ecco, quindi hanno questa cosa qui. Il termine fa pensare al frutto, perché si tratta appunto di piccole pere, hanno la forma di queste piccole pere e ne hanno anche il sapore, evidentemente. Non li ho mai assaggiati, quindi sono molto curioso. Se me ne volete mandare un pacchettino, sapete che io provo con grande entusiasmo. L'atmosfera poi è quella delle grandi feste di paese, con offerta di intrattenimento, un po' per tutte le età, spazi dedicati ai giochi per i bambini, mentre le serate si accendono con musica dal vivo, tribute band e DJ set. Tra l'altro c'è anche una bella esposizione di trattori d'epoca e auto storiche. Tra l'altro sto cercando una Dodge Charger del 72 da ristrutturare. Se qualcuno conosce qualcuno che ce l'ha lì tipo rottame, ecco, la prendo io. È la macchina di Bo e Luke, ve la ricordate? Questa è la ballata di Bo e Luke, così la voglio fare arancione con lo 01. Vabbè, fisse dei 40 anni, sapete che noi uomini a certa età abbiamo bisogno di... Vabbè, lasciamo perdere, andiamo alla prossima festa. La prossima festa che va avanti fino al 20 di luglio, quindi fino a lunedì, che è la 32esima sagra della Sopressa. Siamo a Belfiore in questo caso, qua siamo in provincia di Venezia. Anche questa è una bella festa dove si celebra questo insaccato, questo salume, questa Sopressa. È un salamino morbido, aromatico, si spesso tagliato a fette belle grosse, servito con pane rustico e quindi immancabile sulle tavole in questo periodo da queste parti. Poi ovviamente ci sono anche piatti d'accompagnamento, taglieri misti, gnocchi al ragù, polenta e formaggio, tanti vini locali e poi la classica atmosfera estiva di una festa d'estate con tutto il suo bel programmino, che prevede per domani l'apertura alle 18:30 con la cena delle donne, poi si va avanti con un aperitivo in musica e si balla con il gruppo Rizzetto, serata di ballo liscio, e poi si conclude con DJ Flavio. Mentre sabato sera abbiamo Sabrina Borghetti, quindi si balla anche di sabato, e si conclude con l'orchestra Jimmy e i Ricordi la giornata di domenica, sempre tutto dalle 18:30 alle 21, perché fa molto caldo, quindi durante il giorno diciamo si ferma e la festa è serale. Però la festa va avanti anche lunedì sera, dove c'è la Caramel Party Band alle 21 e poi si chiude la festa alle 23:30 con il grande spettacolo pirotecnico. Molto bene, bravi anche gli amici del Veneto che ci portano tutto sto divertimento. Quindi 48esima sagra dei peri di Conscio in quel di Treviso, o 32esima sagra della Soppressa a Belfiore di Pramaggiore, provincia di Venezia. Cari miei, qui ogni evento è un tassello di uno splendido weekend che si sta componendo come un grande puzzle.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

siete andati a trovare il mio amico Gio Fantini alla Peschiera di Valdengo, storico locale nella provincia di Biella, grande partner nelle nostre avventure. No, ve lo dico perché se già è bellissimo d'inverno, dove quella pista da ballo si riempie di persone, d'estate forse è ancora meglio, perché dentro si balla il liscio come sempre con le orchestre, ma fuori c'è anche un bellissimo spazio con una bella piscina, un bel bar all'aperto. Si passano splendide serate ballando e divertendosi in musica, bel pubblico, giovane frizzante, molto festaiolo. Quasi quasi sto weekend passo a trovarlo anch'io il Gio. A tra poco cari, le notizie, vi aspetto qua.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Buongiorno di nuovo carissimi, ben ritrovati, ben risintonizzati. Cominciamo la seconda ora di Energia Contagiosa e voglio parlare di spiagge, di mare, tanto lo fate già anche voi. Ci mandate un sacco di foto al 331-335-6565 con le vostre spiagge. Mi raccomando, utilizzate anche i social network, così condividete la vostra estate con Radio Liscio. Basta mettere un tag e diventate protagonisti anche sui nostri social. Comunque sia, l'European Best Destination ha svelato la regina delle spiagge europee per il 2026. Volete sapere qual è la spiaggia più bella, almeno secondo loro? Siamo nell'Algarve, in Portogallo. Monte Clerigo, sulla costa vicentina, all'estremità sud-occidentale della penisola iberica, è elogiata per il suo lusso discreto, l'offerta naturalistica, lontano da località balneari sovraffollate. Hai capito? Molto carino, c'è questo paesino. Io sono stato in quella zona dell'Algarve, molto bella. Innanzitutto c'è meno casino che rispetto a Valencia, Barcellona e compagnia bella. Poi fa molto caldo, io l'ho fatta passando, arrivando dal Portogallo, era agosto, dove in Portogallo fa freddo ad agosto, il mare è freddo, tira il vento. Arrivi sotto nella punta, dove fanno tutte le gare di surf, poi entri nell'Algarve e ti sembra veramente un altro mondo meraviglioso. Si apre il caldo, si sta da Dio, il mare diventa caldo. E vabbè. Il secondo posto della classifica è andato alla spiaggia di Vutumi. Qui siamo ad Antipaxos in Grecia, con ciottoli bianchi e acque fini. In terzo e quarto posto, ad altre due mete greche, la spiaggia di Fteria a Cefalonia e quella di Elafonisi a Creta. L'Italia chiude la top 5 con il borgo ligure di Bogliasco alle porte di Genova, caratterizzato da case color pastello affacciate direttamente sul mare. Bella foto che c'è qua, i colori liguri con i pastelli di quelle case, poi al tramonto, sono una meraviglia. Va bene cari, è così, vince la Spagna, l'Algarve, quindi insomma lo sapete, se cercate per queste estate la spiaggia più bella d'Europa, una tappettina lì, la dobbiamo fare. Mentre invece, se cercate le vongole più buone che ci sono in giro, dovete rimanere qua sintonizzati, perché tra poco vi porto in provincia di Ferrara, in quel di Goro, frazione di Comacchio, dove le vongole sono un must

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, pronti per l'ultima meravigliosa festa di oggi? Se siete appassionati dei frutti di mare, c'è una zona d'Italia dove veramente sono imbattibili. Siamo nel delta del Po, nelle zone di Comacchio, esattamente, nello specifico nella frazione Goro, dove questo fine settimana e anche il prossimo arriverà gente veramente un po' dappertutto per assaggiare queste vongole che sono allevate con cura in questa zona e vengono esportate in tutto il mondo alla sagra della vongola di Goro. Qui si possono gustare i frutti di mare a chilometro zero, gustosi, sia così, no? Freschi, nature, oppure nei piatti di mare, insieme alle cozze, le ostriche, i gamberi e tutto l'altro pescato del giorno. Il gigantesco padellone di quasi 3 metri di diametro che è lì in piazza vi aspetta, capace di cucinare oltre 6 quintali di vongole, offrirà circa 1200 porzioni giornaliere preparate con maestria da una ventina di cooperative locali, perché su una roba del genere si mettono tutti quanti insieme. E quindi non potete non assaggiare gli spaghetti alle vongole, gli strozzapreti alla marinara, il fritto misto, il filetto di branzino al forno e poi anche un ricco calendario di eventi, naturalmente, spettacoli musicali, intrattenimento per tutta l'età, eccetera, eccetera. Tra l'altro ci sono anche delle escursioni in barca che consentono di andare a visitare l'allevamento, no, che di questa vongola di Goro, che leggo così come in un campo agricolo dove il novellame viene seminato manualmente, si arriva alla pesca e raccolta dopo 6-12 mesi. Viene effettuata la raccolta con rasche a mano o con idrorasca a motore. Una volta raccolte, le vongole vengono setacciate e depurate in appositi stabulari prima di essere messe in commercio. Le caratteristiche ambientali di questo luogo della laguna è veramente particolare e unica, no? Perché qua si fonde l'acqua dolce e l'acqua salata. È proprio una fabbrica di molluschi a cielo aperto in un ambiente lagunare protetto di 1600 ettari, a cui si aggiungono 800 ettari di nursery, zone di allevamento del seme, cioè il novellame selvatico. Le vongole di Veraci di Goro hanno una conchiglia di colore azzurro, a volte anche con striature gialle e nere, in dimensioni maggiori, sono un po' più grandi delle altre. L'interno del mollusco è a forma di bivalve con carni tenere dal sapore di mare, tendente al dolciastro. Ecco, così vi ho anche raccontato qualcosa in più su questa vongola di Goro, che naturalmente è eccezionale, no? Per essere celebrata in questo modo, in questo bellissimo evento. Tra l'altro, durante i giorni della sagra, questo venerdì abbiamo l'inaugurazione con DJ Perry e l'esibizione di canto e ballo, più i giochi in legno. La serata musicale invece di sabato è con i TSP, The Serious Project, ancora giochi in legno per concludere. Mentre invece sabato c'è la serata musicale con Fabrizio Cavallari e giochi per i bambini con Gioca Atletica. L'evento poi va avanti anche il weekend successivo, il ristorante apre alle 19 e in realtà non ho molto altro da aggiungere. Se arriverà a Goro troverete questo evento meraviglioso, vi attendono in questa struttura dove potrete gustare tutti i meravigliosi piatti che hanno in serbo per voi. Per tutto il menù e tutto il programma vi rimando alla loro pagina Facebook, Proloco Goro. Io ci sono stato, vi assicuro che quelle vongole sono una roba eccezionale.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Allora carissimi, vi siete ripresi dallo shock emotivo della vongola di Goro, vi aspettano questo weekend. Preparatevi al fine settimana che verrà con questa qui, con una bella notte di sonno, calla. Così vi godete meglio il weekend e pensate anche alla vostra salute, tutto sto gancio per arrivare a questo studio basato sui dati della UK Biobank, che dice che andare a letto regolarmente a notte fonda, quindi classici gufi notturni, non faccia per niente bene. Può diventare un problema serio per il cuore. Voi a che ora andate a dormire di solito? Io sono uno di quelli che va a letto tardi, perché durante l'anno metto le bimbe a nanna, no? Verso le 9:30, 10. Poi ti godi un filmettino, finisci le due robe, è l'unico momento della giornata in cui c'è un attimo per te, no? Da via dal lavoro, via quello per stemperare. Però che in un attimo si fa mezzanotte, l'una, e poi tac, la mattina arriva subito, e questo è impietoso. Ecco, il problema è che chi dorme poco e tende a fare le ore piccole ha una probabilità più alta del 79% di avere una cattiva salute cardiovascolare. Questo non va bene, e quindi sale il rischio di ictus e infarti. Il motivo non è solo il sonno tardivo in sé, ma anche l'effetto domino che questo cronotipo ha sulle abitudini quotidiane: meno attività fisica perché sei stanco, dieta meno equilibrata perché non c'hai voglia, maggiore irregolarità del riposo, insomma, a 360 gradi. Ce lo spiega questa Sina Chiarersi, ricercatrice dell'Harvard Medical School. Quindi cari, dormite bene, ce lo dicono tutti che riposare bene è importante, però sai, no, tra le varie cose forse non gli diamo mai la giusta importanza, e invece dovremmo. Quindi stasera belli riposati e si bananna presto, così nel weekend pam pam pam bisbocce. E a questo proposito vi aspetto qua tra pochissimo, che ci rivediamo tutti gli eventi che sono stati protagonisti della giornata di oggi.

E allora, cari Tempus Fugit, in questo giovedì 16 di luglio siamo stati in giro per l'Italia, abbiamo visto un sacco di eventi molto belli che stanno cominciando, partono, festeggiano e bisbocciano. E allora il nostro viaggio è partito dalla 49esima sagra dei Brincoli, dall'Umbria, in quel di Lisciano Niccone, provincia di Perugia, dove questa pasta, uno spaghettone ruvido che raccoglie bene il sugo, è gran protagonista di questa festa, insieme a tanti altri prodotti tipici del territorio, serate di musica e di ballo, un po' come accade a Selvarelle Alte. Qui siamo sempre in Umbria, ma siamo ad Acquasparta, provincia di Terni, dove c'è la sagra della torta al testo. E vabbè, la torta al testo è proprio una roba irresistibile, poi farcita di ogni ben di Dio, vi aspetta per essere gustata appunto in quel di Acquasparta. Da lì ce ne siamo andati in Veneto, anche qua hanno grandi feste per noi. La prima, la 48esima sagra dei Peri di Conscio, in provincia di Treviso, in questa Conscio, dove la signora Maria si inventò anticamente questa ricetta di questi dolcetti al gusto di pera, che sono diventati poi anche a forma di pera, che sono diventati protagonisti di questa festa, che ovviamente vi offre anche tante tipicità locali. Ma non finisce qui, perché c'è anche in quel di Belfiore di Pramaggiore, qui in provincia di Venezia, la 32esima sagra della soppressa, questo salume molto gustoso che si mangia a fette spesse e che da queste parti fa la differenza, insieme ovviamente a tanti altri prodotti. E come sempre, ormai non ve lo ripeto neanche, trovate tutti i programmi nei miei racconti poi sull'app di Radio Liscio, oppure stando sintonizzati qua con noi, tutte le serate delle orchestre che passano a sollazzarvi in questi eventi. E per concludere, meraviglia delle meraviglie, la 26esima sagra della Vongola, in quel di Goro, frazione di Comacchio, provincia di Ferrara, dove vi aspettano per farvi assaggiare quello che è il prodotto principe di questa terra, la vongola di Goro, gustosa, una carne ricca, saporita, protagonista di un'infinità di piatti che vi aspettano per ben due weekend. E allora che festa sia, carissimi! Sulla nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast del Tempo Libero, ritrovate tutto quanto, oppure anche domani, perché rivedremo tutti gli eventi uno per uno. Max, un po' di musica per avviarci verso la chiusura della puntata. Fai te.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: della giustizia smentisce alcune indiscrezioni. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Prima notte in cella per Mario Roggero, il proprietario di una gioielleria nel Cuneese, che nel 2021 inseguì e uccise i due uomini che avevano appena rapinato il suo negozio. Per lui una condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi. Alla mia età è come un ergastolo, ma non rimarrò qui per i 14 anni, ha detto entrando nel penitenziario. Poi Roggero si è rivolto al capo dello Stato.
2: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella, ragazzi, dovrà perso in mano la coscienza.
1: Oggi Salvini e i giovani della Lega saranno davanti al carcere di Bollate, ma è tutto il centrodestra ad appoggiare la richiesta di grazia al gioielliere, compreso Tajani, leader di Forza Italia.
3: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni. E credo che sia giusto che la società lo perdoni.
1: Ieri la moglie di Roggero ha presentato domanda di grazia. Il Ministero della Giustizia ha smentito di aver già avviato la relativa istruttoria.
0: Settima notte di attacchi americani sul territorio iraniano, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti di sorveglianza, infrastrutture logistiche militari, depositi sotterranei di armi e capacità marittime, fa sapere il comando centrale statunitense. Il bilancio sarebbe di 3 morti e 8 feriti. L'esercito della Repubblica Islamica risponde colpendo basi USA in Kuwait, Bahrain, Giordania e Qatar e per la prima volta dopo 4 mesi missili iraniani hanno attaccato l'Arabia Saudita. Non ci sono notizie di danni. Intanto la TV di Teheran nelle scorse ore ha riferito di 2 petroliere esplose dopo aver percorso una rotta minata nello stretto di Hormuz. Gli USA però smentiscono. Incoronato a Londra il nuovo leader del Labour, Andy Burnham, che da lunedì sarà primo ministro al posto del dimissionario Starmer. Sentiamo Cristina Scarpa.
4: È la sede della Federazione dei Sindacati Britannici a Londra il palcoscenico scelto per l'investitura di Andy Burnham e non è un caso. L'ex sindaco della Grande Manchester, per questo lo soprannominato il re del Nord, assume la guida del Labour e da lunedì del governo con il supporto di tutto il partito a livello nazionale e locale, appunto del sindacato. Il paese reclama una nuova politica tra le prime parole del suo discorso, ma questa, aggiunto, era anche l'ultima occasione per cambiare e per farlo uniti. Sono pronto a battere la nuova destra britannica, assicurato, occupandomi di persone e luoghi che hanno aspettato troppo a lungo. Un ringraziamento a Burnham ha voluto dedicarlo anche al premier dimissionario Keir Starmer. Grazie per aver portato il Labour dalla peggiore sconfitta a una delle sue vittorie più grandi, ma ora è tempo di cambiare.
0: Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto ai mondiali di calcio. I Bleu, guidati in panchina per l'ultima volta da Deschamps, affrontano la nazionale dei Tre Leoni. Fischio d'inizio alle 23 ora italiana. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione in carica, decreterà la squadra vincitrice della Coppa del Mondo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Galaxy dietro Galaxy.
1: E allora carissimi, welcome back, cominciamo questa giornata insieme che ci porterà in giro per l'Italia in un weekend meraviglioso che si sta aprendo ovunque intorno a noi, tante belle feste, tante manifestazioni, tante cose buone da mangiare ci aspettano. Oggi ci rivediamo tutte, ma proprio tutte le tappe che sono state protagoniste della nostra settimana insieme. In più, mi sono segnato qualche evento di cui ancora non vi avevo parlato, ce ne andremo alla 27ª Sagra della Lumaca in quel di Tricerro in provincia di Vercelli e poi da lì scenderemo a Gavazzana in provincia di Alessandria per la 15ª Sagra del Pesce e del Cortese. Dopodiché faremo un salto alla Sagra della Bresaola, senti come suona bene, in quel di Chiuro, provincia di Sondrio, e poi Sagra del Panigaccio, questa Podenzana, in provincia di Massa Carrara, per chiudere il cerchio. Hai capito? E poi da lì via, boom, un putpurì di feste fino a lanciarci di testa nel weekend. Bene cari, dopo queste belle notizie, tac, arriva la stangata. Si parla di bollette dei condizionatori. Secondo un'analisi di facile.it, partiamo da qua, l'uso di uno split di classe A acceso per 8 ore al giorno costerà in bolletta 146 euro per i 3 mesi estivi. Ma pensavo pure di più, devo dire la verità. E quindi dice di optare per gli A++, se potete comprarveli ovviamente. D'altronde in sto periodo come fai a stare senza il climatizzatore? Sapete qual è il mio segreto? Io ho fatto super bonus 4 anni fa, adesso c'ho una marea di pannelli solari e batterie, quindi posso concedermi tutta l'elettricità che voglio, però veramente un problema, fa caldissimo, è tipo sopra dove i climatizzatori non ci sono, adesso non dorme nessuno perché le bimbe sono al mare, noi dormiamo sotto in salotto, belli frescozzi. Comunque cari, il fresco si paga mano al portafoglio in questa super torrida, caldissima estate.

Un po' di saluti arrivati al 331-335-6565. Partiamo da Lele che ci scrive da San Rocco al Porto. Me lo sono andato a cercare perché non sapevo dove era, in provincia di Piacenza. Ciao Lele, dice che è in autostrada, ci saluta tutti. Radio Liscio acceso sulla radio, è bravo. Tra l'altro sulla radio potete sentirci e in DAB oppure scaricando la nostra app. Ma ci sono anche amici che ci salutano dal mare e ce ne andiamo in quel di San Vincenzo, sapete, dalle parti di Livorno giù di lì. Eccoli qua, sono Franca e Lorella, due amiche in vacanza che ci mandano una foto. Voilà, stanno facendo colazione al bar. Brave care, buongiorno anche a voi e un abbraccione, vi ringrazio per i complimenti. Bene bene bene, dove vi porto io adesso? Passiamo dai saluti, segnatevelo, è il numero 331 335 6565, ma anche sui social network, perché siamo sempre live. Dicevo, dove ce ne andiamo? Ce ne andiamo a Tricerro per la prima festa di oggi, in provincia di Vercelli, dove si celebra la sagra della lumaca, che è una celebre specialità legata giusto appunto alla cucina contadina e alle tradizioni gastronomiche del territorio. Le lumache, leggo, vengono preparate secondo ricette tramandate con cotture lente e condimenti che ne esaltano il sapore deciso, trasformando un ingrediente povero in un piatto ricco di carattere. Ho presentato e partecipato a tante di quelle feste sulla lumaca che, guarda, sono bravissime, vengono spurgate, vengono trattate, ma anche come vengono allevate. Ho un'amica che lo fa nella Lomellina, bravissima, è un lavoro incredibile. E dice, gli stand gastronomici vi aspettano con piatti rustici, profumi intensi e tanti vini del territorio, in un'atmosfera ovviamente molto goliardica, dove tra l'altro si balla anche parecchio. Si comincia stasera con Follia 2000 e quindi si fa un salto indietro nel tempo, si ballano e si cantano le hit degli anni 90. Il sabato sera c'è Loris Gallo Orchestra e quindi via in pista tutte le generazioni. Domenica invece i Circovino, che sono questi ragazzi che portano in piazza un po' di mix diversi, no? Dai trend dei ballo del momento alla discoteca, e si conclude lunedì sera con la Shari Band. Quindi questo è il programma di quello che vi attende in questa bella festa nella piazza, e tutti i giorni anche tanti menù e tante cose buone da mangiare. Da lì faccio un salto però pure in quel di Gavazzana, rimaniamo in Piemonte, ce ne andiamo però in provincia di Alessandria, dove si tiene un'altra festa molto bella, che è la 15ª sagra del pesce e del cortese. Senti come suona bene. Ovviamente siamo nelle colline del basso Piemonte e qui è quella zona dove un po' la tradizione del mare della Liguria si incontra con il Piemonte. E quindi che cosa si mangia da queste parti? Si associa il pesce fresco accanto al vino bianco autoctono, il cortese, giusto appunto. E quindi un menù fatto di fritture di paranza, spaghetti di vongole, cozze alla marinara e piatti tipici giusto appunto della cucina di mare, preparati con maestria e serviti in questo contesto conviviale. C'è il cortese poi che accompagna il tutto con ovviamente le sue note delicate. Il tutto si svolge in piazza, quindi nella zona della piazza, si comincia alle ore 19. Bisogna prenotarsi ovviamente, serata che vai, poi insomma c'è chi ti farà ballare. Ec alla, c'è tutto il programma online. Va bene cari, a tra poco, abbiamo toccato le prime due tappe e vediamo cosa ci riserva il futuro, sicuramente qualche bella canzone.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Un saluto a Gise, ciao Gise, ci scrive da Palermo, in vacanza con la famiglia, ciao, un abbraccione, Radio Liscio sempre con noi e ci fa un gran piacere. E ci scrivono anche dalla Puglia, non ci scrivono dove, però dalla Puglia, un abbraccio da tutta la famiglia, firmato Antonio, bravo Antonio, grazie per i complimenti e vi abbracciamo tutti quanti, godetevi queste belle vacanze che state facendo, fate come loro, condividete la vostra estate al 331 335 6565 o anche sulle nostre pagine e social. Allora cari, parliamo di soldi, perché mi è uscita sta notizia, sta curiosità che si chiama i segreti del successo di Bill Gates, no? E siccome anch'io punto a quello, un patrimonio allucinante, ho detto leggiamo, magari sono interessati anche gli altri. Sappiate che c'ha un patrimonio di circa 76 milioni di dollari, una sciocchezza se la paragoni però a quelli di Musk, in effetti sembrano pochi. Detto questo, c'è questa loro associazione che hanno fondato, la Bill e Melinda Gates, ed in effetti fanno un bel po' di cose in giro per il mondo. Bisogna dargliene atto al nostro Bill. Però come fa l'uomo più potente del mondo, qua dice, in realtà non direi, non lo è più almeno, comunque è stato tante volte in classifica, al primo posto nella classifica di Forbes. Lui dice, ci sono delle regole di business che bisogna seguire. E allora proviamoci. E comincia il prima possibile. Ecco, lui cominciò quando aveva solo 13 anni, giovanissimo. Trova dei partner lavorativi ideali. Secondo la visione di Gates è fondamentale circondarsi di gente capace, che lavori bene. Sii il tuo capo il più possibile. Questo lui ricorda sempre, dice, se non costruisci il tuo sogno, qualcuno ti assumerà per costruire il suo. È vero, questa frase me la ricordo anch'io, me la sono sognata tante volte. E poi ancora, impara dagli errori e dalla colpa solo a te stesso. È vero, perché colpevolizzandosi si capisce dove si sbaglia e dove si può migliorare. Dando la colpa agli altri non si risolve niente. La scuola migliore è quella della vita. Lui ha una filosofia ben precisa sull'università, dice che il sistema scolastico non è sufficiente, dobbiamo studiare ciò che qualcuno ci insegna. Nel mondo del lavoro invece confrontarsi con molte più sfide ogni giorno ci porta a sviluppare una consapevolezza dei nostri limiti e delle nostre capacità. Vero, però vero anche che ci devi arrivare preparato a sto mondo del lavoro con una base culturale solida, perché altrimenti la sola comunicazione diventa complicata. E infine la più brutta di tutte, la vita non è giusta, abituatevi, dice Gates, ci sono cose che non possiamo controllare e ci buttano giù. Il valore della persona si misura nelle capacità di affrontare queste situazioni critiche e assumere il controllo su se stessi e non farsi trascinare dagli eventi. Beh, questo è sicuramente un modo di pensare corretto, sempre alzare la testa, sempre andare avanti, alle volte anche contro tutto e contro tutti. Ognuno c'ha la sua storia in tutto questo. Va bene cari, dai, bravo Bill, speriamo che seguendo un po' dei tuoi trucchetti e magari non diventiamo come te, ma qualche soldino in tasca ci entra. E pensando invece al weekend, cari miei, mettetevi lì belli comodi, perché ce ne andiamo prima alla sagra della Bresaola e poi a quella del Panigaccio. Il nostro viaggio continua tra pochissimo.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Eccoci di nuovo Nair, carissimi, veloci veloci verso gli ultimi due eventi freschi di questa settimana, di cui ancora non vi ho detto nulla e saranno gli ultimi, e poi da qui bam ci fiondiamo a scoprire tutto quello che ci siamo raccontati, portandosi a casa la migliore agenda del weekend, regione per regione, praticamente ovunque voi siate. Allora, però, riprendiamo il nostro viaggio adesso da Chiuro in provincia di Sondrio, dove ovviamente uno dei prodotti più celebri è la Bresaola, e giusto appunto c'è la sagra della Bresaola. Siamo tra i vigneti terrazzati e le vette della Valtellina, dove magari si sta un po' più freschi rispetto agli altri posti, e qua viene celebrata un'eccellenza della norcineria locale, ovviamente la Bresaola, giusto appunto. Si mette al centro questo prodotto che, insomma, quella della Valtellina è conosciuta davvero in tutta Italia. Durante l'evento viene proposta in tanti tagli classici, accompagnata da formaggi valtellinesi, miele, una goccina di miele proprio sulla fettina di Bresaola, una roba meravigliosa, un po' di pane di segale, un'insalatina fresca, e c'è tutto quello che serve. Non mancano poi anche le versioni gourmet con accostamenti ricercati o panini golosi, il tutto ovviamente accompagnato dai vini DOC della valle, che sono il Sassella e l'Inferno. L'Inferno non l'ho mai assaggiato, dovrei provarlo. Musica dal vivo, degustazione guidate, mercatini, eccetera eccetera, rendono l'ambiente super vivo, e questa è la cosa più bella. Tra l'altro si balla sia sabato sera alle 21, c'è cioè una serata danzante con l'orchestra The White, e anche domenica, sempre loro, replicano sempre alle ore 21. Quindi, se volete assaggiarvi tutto sto putpourri di Bresaola e godervi questa bella festa, loro vi aspettano. Siamo dalle parti di Chiuro in provincia di Sondrio con tutta sta meraviglia di Bresaola, eccola. Ma poi non ho finito, perché da lì si può scendere un pochettino, si attraversa tutta la Lombardia, si passa un pezzo di Emilia Romagna e tac, si arriva in Toscana, in quel di Podenzana, che sta in provincia di Massa Carrara, quindi a ridosso, no, tra le tre regioni. E cosa c'è? C'è la sagra del Panigaccio. Siamo tra i boschi e i borghi della Lunigiana, e Podenzana è pronta ad accogliervi con questa specialità che sa di storia e di leggerezza. Lo sapete che cos'è il Panigaccio? Per raccontarvelo vado proprio sul loro sito. Sono delle focacce non lievitate preparate con acqua, farina e sale, che rappresentano una tradizione autentica culinaria della zona. Sono diffuse in tutta la Lunigiana e anche nella riviera Ligure di Levante, e sono originari appunto di questo paesino Podenzana, che è stato, tanto che è stato creato un consorzio per tutelare. Vengono cotti nei cosiddetti testi, quindi un po' come la torta al testo, diciamo così, che sono appunto questi piatti in terracotta che gli danno poi questa forma circolare, molto molto bene. Quindi si mangiano questi panigacci, che vengono ovviamente accompagnati da salumi, formaggi, sughi rustici, eccetera eccetera. Una sagra semplice, ha tra le varie cose, perché poi aggiunge prosciutto crudo, lardo, stracchino, pecorino, oppure potete tuffarli al sugo di pomodoro o al pesto, giusto appunto, visto il luogo. Insomma, a seconda di quello che vi piace, voi ce lo spalmate sopra o ce lo mettete dentro e viene fuori che è una bomba. Ma poi la cosa bella è vedere come vengono cotti, no? Vengono organizzate delle visite in questi forni, in questi testi, diciamo così, ecco. Spettacoli folcloristici in giro per il paesino, mercatini tipici, musica tradizionale e tanto profumo di legna bruciata nell'aria. Ma cosa volete di più per una bella domenica? E allora vi aspettano anche alla sagra del Panigaccio in quel di Podenzana, Massa Carrara. Tutti questi eventi li rivedremo poi tra pochissimo, quando comincerà la rassegna finale del weekend. State lì!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ancora non avete deciso cosa fare nel vostro fine settimana, siete nel posto giusto, perché tra poco comincia un viaggio meraviglioso fatto di tanti eventi che un giorno dopo l'altro vi ho raccontato e che stanno per scatenarsi in questo fine settimana. Mi raccomando, poi portate sempre con voi Radio Liscio ovunque voi siete. Basta scaricare la nostra app e la nostra musica arriva dappertutto, e poi i nostri social network Instagram, Facebook, YouTube, dove ritrovate il meglio delle nostre serate nella meravigliosa peschiera di Valdengo. Radio Liscio, un super mondo tutto per voi. E adesso le notizie, e io vi aspetto qua per lanciarci nel weekend.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori nel 2021. Non rimarrò qui per 14 anni, ha detto il 72enne, che poi ha invitato Mattarella a mettersi una mano sulla coscienza e a concedergli la grazia. E la domanda di grazia è stata presentata da sua moglie. Tutto il centrodestra appoggia un provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato, compreso il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia. E stamani Salvini, con i giovani della Lega, sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran. Settima notte di attacchi americani. Nella provincia di Hormozgan sarebbero 3 i morti e 8 i feriti. Colpiti siti militari ma anche infrastrutture civili. 10.000 persone senza acqua a Teheran, la quale risponde lanciando droni sulle basi americane nei paesi del Golfo. Ci sarebbero morti statunitensi in una base in Kuwait e feriti in un'altra in Giordania. E poi colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait. L'altro fronte, nel Medio Oriente, si segnalano ancora vittime nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi, altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14, in queste ore il picco della terza ondata di calore, in Sardegna nelle zone interne raggiunti i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di calcio 2026 giunge al weekend decisivo, si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera a Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo, curato da Chris Martin dei Coldplay con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.

Sto guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava, io mi emozionavo.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Benvenuti carissimi nella seconda ora di Energia Contagiosa in questo venerdì 17 luglio. Sant'Alessio, non dimentichiamocelo mai, è fondamentale in questo giorno. Sentite, allora tra poco ci lanciamo nel weekend che sta per cominciare. Weekend vuol dire festa, vuol dire divertimento, vuol dire eventi, ma vuol dire anche tanto caldo a cui stare attenti. E allora ho due cose per voi. Allora, prima è la notizia che, diciamo, allerta soprattutto le donne di stare attenti, perché il corpo femminile produce meno sudore, leggo appunto da questo studio, e quindi come dire, c'è una minore produzione di sudore, fa sì che la temperatura corporea interna delle donne tenda a rimanere più elevata. Poi ci sono più ormoni che entrano in ballo a seconda un po' della fase del mese, ecco, diciamo così. E poi ci sono, oltre agli aspetti biologici, anche dei fattori pratici, no? Come i capelli lunghi, problema che molti degli uomini non hanno più, ma anche lo stesso uso del reggiseno, che comunque comprime e fa sudare, eccetera. Quindi donne, anche in questo caso mi dispiace, siete più sfortunate da questo punto di vista, però per fortuna che ci sono i vecchi rimedi della nonna che funzionano, non funzionano, non lo so, però ci sono delle routine che le nonne facevano, che ho trovato in un altro articolo che mi hanno rimandato col pensiero alla mia di nonna, e tutte cose che facevano. In effetti si svegliavano molto presto al mattino, così evitavano di dover fare le cose più faticose nelle ore più calde del giorno, iniziavano già a cucinare magari con il fresco. L'abbigliamento, niente vestiti stretti o tessuti sintetici, ma abiti larghi in lino o di cotone. E poi c'era un accessorio veramente che a mia nonna non mancava mai, quello era il ventaglio, ecco, se ce l'avete è sempre un bel aiuto, qualche anche piccolo panno bagnato da appoggiarsi sul collo. E poi in casa ovviamente persiane chiuse, perché entra meno sole. Carissimi, è così, purtroppo bisogna stare attenti, perché il sole quando è troppo, e questo caldo è veramente tanto, miete anche vittime. Però vedi, con qualche piccola accortezza ci si può godere comunque l'estate con un po' di attenzione, perché poi specie a una certa età bisogna stare attenti. Va bene cari, allora tuffiamoci anche noi in questa estate, prima con un po' di musica bella frizzantina e poi cominciamo il nostro viaggio tappa dopo tappa in giro per l'Italia.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, pronti partenza, via tutti in carrozza, destinazione weekend. Ben ritrovati ad Energia Contagiosa, la nostra puntata riparte da qua. E da qui in poi saranno tutti eventi, tutte feste, quindi carta e penna in mano, perché sarà un bellissimo viaggio in giro per l'Italia a caccia del miglior evento, la miglior sagra, la miglior festa per il vostro weekend. A partire da Crivelle, cominciamo dal Piemonte, dove siamo andati lunedì, il primo evento di cui vi ho parlato, infrazione di Buttigliera d'Asti, quindi provincia di Asti ovviamente, dove c'è la 19ª sagra del vitello fassone piemontese, quindi allee di grigliate, allee di preparazioni, stracotti e chi più ne ha più ne metta, musica e intrattenimento per 3 giorni di super festa a partire da oggi. Ovviamente c'è anche il Viteltonè, non ve lo dico nemmeno. Da lì Mozambano, ci siamo lanciati in Lombardia, questo posto sta in provincia di Mantova, e lì si tiene la sagra del Polastrel, 36esima edizione, dedicata ovviamente, che cosa, al galletto ruspante, il pulastro, no? Che viene qua preparato in una marea di super piatti. Poi c'è tanto divertimento, tanta festa, tanta musica, vi troverete bene. Rimaniamo sempre in provincia di Mantova, sempre in Lombardia, perché c'è anche la 29ª festa della rana e del stracot d'asin, quindi la rana più lo stracotto d'asino, due bei piatti, belli freschi. Sta di fatto che qui vengono servite le rane fritte oppure racchiuse nelle tipiche frittate, o questo meraviglioso stracotto d'asino, che è un po' piatto simbolo della cucina del territorio. Quindi insomma, bell'evento, festaiolo, si mangia bene, si gode forte. A proposito, andiamocene in Toscana, anche qua ho subito 2 eventi da servirvi sul piatto. Il primo ci porta a Massarosa, che sta in provincia di Lucca, dove si tiene questa festa che è la rano chiocciola, che mette insieme le rane e le chiocciole, creando questo menù fatto di rane in umido, fritte eccetera eccetera, ma anche dalle lumache che vengono preparate in ottime preparazioni. Ogni sera musica, pista da ballo all'aperto, mercatini, mostre fotografiche. Anche qua un bel evento, pensate che si va avanti fino alla fine del mese, fino al 26. Ma rimango in Toscana e andiamo in provincia di Firenze, questa volta Massarella, dove dal 1971 si tiene la sagra della zuppa. Questa zuppa bella importante, fatta con pane toscano, fagioli, cannellini, cavolo nero, zucchini, verza, carote, cipolle, sedano, patate, pomodori, insaporita con un osso de prosciutto dentro. È la specialità che vi attende se andrete da questa parte, poi anche grigliate, tortelli, insomma il meglio della passione toscana tutta nei vostri piatti, in quel di Massarella, provincia di Firenze. E da qua via, cambiamo giorno, andiamo oltre, cambiamo anche regione, ce ne andiamo in Emilia Romagna, prima a Monte Colombo Montescudo, provincia di Rimini, dove c'è la sagra della trippa e dello strozzaprete. A proposito di piatti estivi leggeri, ma che ce ne frega, so buonissimi, non ci facciamo mancare nulla. E anche qua trippa cucinata secondo le antiche ricette locali, con spezie segrete, ogni boccone qua è una meraviglia, balli folcloristici, intrattenimento per tutta la famiglia, ale che ci si diverte in quel di questo luogo, Monte Colombo Montescudo, 58esima sagra della trippa e dello strozzaprete. Da lì via, rimaniamo in Emilia Romagna, però ce ne andiamo in quel di Carmiano, che sta invece in provincia di Piacenza. E qua una festa super, innanzitutto si mangiano, è la sagra dello spiedino, quindi si mangiano questi spiedini deliziosi, meravigliosi, ma poi c'è un programma musicale che fa spavento. Si comincia stasera, c'è Francesca Mazzuccato, poi sabato ci sono Marco e Alice, domenica c'è Monti, lunedì c'è Federica Cocco e martedì c'è Matteo Bensi, quindi insomma avanti proprio tutta la settimana. Poi si chiude mercoledì, che c'è lo spettacolo pirotecnico. Via veloci alla sagra dei Shoss, che ci porta in Veneto. I Shoss, anche qua le lumache protagoniste, insaporite per l'occasione, vengono pulite e cucinati 10 quintali di lumache, quindi non potete proprio mai perdervelo. In quel di Cuero, siamo in provincia di Belluno, capoluogo di 7 ville. E per concludere questo blocco, sardellata al chiar di luna, meraviglioso, sul lago di Garda vi apparecchiano dei tavoli spettacolari e lì potrete sedervi e mangiare queste meravigliose sarde che vengono preparate proprio e portate portate dai pescatori. È una roba meravigliosa, veramente meravigliosa. Guardate sul loro sito, cercate sardellata al chiar di luna per prenotare, perché è una cosa molto bella al tramonto mangiare con questi tavoli bellissimi fronte lago con i pescatori lì. Vabbè, chapeau, bravissimi cari. A tra poco, mamma mia quante feste, me ne mancano ancora un casino.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

E allora carissimi, rieccoci on air, welcome back, risalite a bordo perché si riparte, il nostro viaggio continua, le feste ci attendono, il weekend sta per scatenarsi. E allora ripartiamo dal Lazio, Castel Madama, provincia di Roma, dove ci aspettano per la sagra della pera spadona, appunto di Castel Madama, occasione per assaggiare questa pera particolarmente gustosa, bella croccarella che viene coltivata da un sacco di tempo da queste parti e poi tanti menù della zona ovviamente. Per farvi sollazzare, si balla, si festeggia, non ve lo dico nemmeno, festa meravigliosa. Così come lo è un'altra festa, sempre nel Lazio, dedicata però all'aglio. Siamo a Proceno, in provincia di Viterbo, e qui c'è questo aglio rosso che pare essere molto dolce, viene preparato in tante bruschette, zuppe, paste artigianali, carne, insomma, viene utilizzato dappertutto e vi aspettano con questa meraviglia proprio in quel di Proceno, questo paesino meraviglioso dove tra oli, formaggi e aglio starete che è una meraviglia. Alle, cambiamo regione, ce ne andiamo ad Albenga in Liguria, provincia di Savona, perché c'è il palio storico di Albenga, quindi se siete da quelle parti al mare, occasione meravigliosa per andarci, perché ci sono queste disfide, tutto il paese che viene riportato al XIII secolo, sembra di vivere nel Medioevo, e c'è questa disfida molto importante per il paese, giusto appunto il palio storico. Questo weekend è il weekend clou, quindi non perdetevelo. Se invece siete dalle parti di Riva Trigoso, che è questo luogo sempre in Liguria, però dall'altra parte, vicino Sestri Levante, in provincia di Genova, c'è la sagra del Bagnun, meravigliosa. Questo Bagnun è proprio un'antica zuppa a base di acciughe fresche, pomodoro, aglio, pane, no? Nasceva nelle reti dei pescatori, sta zuppa. E adesso ve la propongono in una maniera meravigliosa, insieme a rievocazioni marinare, concerti, mercatini artigianali, momenti di festa, insomma, un evento molto molto bello. La foto è super appetitosa, quindi sagra del Bagnun, Riva Trigoso, è un po' nell'entroterra, se siete dalle parti di Sestri, è molto comodo e molto bello. E ancora, 28° palio del Somaro e sagra della Tagliatella, qui ce ne andiamo a Mercatello sul Metauro e diamo il benvenuto in puntata anche alle Marche, dove c'è appunto questa festa tutta dedicata al Somaro, c'è una vera e propria disfida, una corsa. Anche qua rievocazioni, tanta tradizione del territorio, una marea di eventi collaterali, un evento molto molto bello. E ovviamente al centro dell'offerta culinaria c'è la Tagliatella, quindi 28° palio del Somaro, Mercatello sul Metauro. E ci rimaniamo nelle Marche, ce ne andiamo a Ripe San Ginesio, provincia di Macerata, dove c'è la festa alla bassa. Questa è una festa decisamente molto contadina, per celebrare i prodotti del territorio, della tradizione locale, quindi carni alla brace, legumi, verdure di stagione, paste fatte a mano, insomma non manca niente in questa bella festa che vi attende a Passo Ripe, provincia di Macerata. E ancora Colonia Veneta, ce ne andiamo in Veneto, festa dell'antica Pieve ex Trebbiatura, anche questa neanche a dirvelo una festa super contadina, super rustica, per conoscere questo territorio e gustarvi spettacoli folcloristici, mostre agricole, trattori e chi più ne ha più ne metta. Rimaniamo in Veneto, veloci veloci, Gambellara Vicenza, 328°. Edizione dell'antica sagra del Carmine, altro che antica, un'occasione d'incontro, musica, e qua si mangia un po' di tutto, grigliate miste, spezzatini, polente, dolci tipici, tutto preparato secondo le ricette delle nonne, e via poi le serate che si animano con concerti, tombole, giochi, insomma ce n'è un po' per tutti. Gambellara, provincia di Vicenza. E poi ancora sempre in Veneto, per la festa del melone, per addolcire il tutto, no, con questa festa e questo frutto così gustosamente estivo, che diventa protagonista in quel di Mazzanzago Cabaglioni, questa volta in provincia di Padova, anche qua festa, divertimento e molto altro. E concludo questo blocco con una marea di feste dall'Umbria, prima Lisciano Niccone, provincia di Perugia, con la 49esima sagra dei bringoli, che sono questa pasta perfetta per raccogliere i tipici sughi della zona. C'è anche sugo di daino, che è una chicchetta, è proprio così, molto molto gustoso, ad assaggiare in ultimo. E per concludere con l'Umbria, la sagra della torta al testo, quindi mi passo da un piatto delizioso all'altro, queste torte appunto, queste focaccione cotte appunto nel testo, farcita della qualunque, come la tradizione umbra vuole. E come fai a non avere un buco allo stomaco con così tanta roba? E non ho ancora finito, lo so Max, sono lungo, musica.

E allora, carissimi, rieccoci on air, pronti per le ultime tappe del nostro bellissimo viaggio del weekend. Qua mi bacchetta, devo stare nei tempi, altrimenti poi mi tirano le orecchie. E allora riprendiamo veloci dal Veneto. Siamo in quel di Conscio, che sta esattamente in provincia di Treviso, dove c'è la 48esima sagra dei peri di Conscio. Visto che da queste parti si coltivano molte pere, vengono prodotte molte pere, ci hanno fatto questo dolce anticamente che sembra una pera a forma di pera. Appunto, ci fanno una sagra intorno, poi con un sacco di altri prodotti locali del territorio, e poi da lì bel fiore di Pramaggiore, provincia di Venezia. Se siete da quelle parti, vi potete godere la festa, la 32esima sagra della soppressa, che è questo salume meraviglioso, super gustoso, che si mangia a spesse fette, come dovrebbe essere fatto ogni salume, tra l'altro. E via panini, taglieri misti, gnocchi e ragù, polente, formaggio, chi più ne ha più ne mette, ad abbinare a questo meraviglioso salamino in quel di Belfiore, provincia di Venezia. E poi, signori, Ferrara, provincia di Ferrara, esattamente a Goro, frazione di Comacchio, festa della vongola, 26esima sagra della vongola. Qui la vongola ovviamente è il prodotto di punta, vengono coltivate come si fa in queste specie di allevamenti in mare, dove l'acqua dolce incontra quella salata, una meraviglia, e si crea questa vongola perfetta che viene celebrata proprio in questo weekend e anche nel prossimo. Belle tavolate, si mangia, si sta insieme, ci si diverte, imperdibile. E per concludere gli eventi di cui vi ho parlato oggi, quindi vado veloce, la 27esima sagra della lumaca in quel di Tricerro, in provincia di Vercelli, dove le lumache vengono preparate per voi insieme a tanti altri piatti rustici, e poi momenti di musica, di incontro, si vanno a vedere gli allevamenti, insomma si fanno tante belle cose. Poi sagra del pesce del Cortese, questo ci porta a Gavazzana, esattamente in provincia di Alessandria, in questa zona dove il mare incontra il Piemonte, eccola, e c'è questa sagra del pesce dove ci sono un sacco di piatti gustosi di mare abbinati appunto ai vini del territorio. E poi ancora sagra della Bresaola, che ci porta a Chiuro, in provincia di Sondrio, ovviamente, dove la Bresaola è un prodotto proprio di punta di questo territorio ed è anche buonissima. E qua viene abbinata a vini come il Sassella e l'Inferno, vini del territorio anche questi, che vi aspettano in questa bella sagra per scoprire questo prodotto simbolo della Lomellina e gustarsi musica dal vivo, degustazioni, visite guidate, eccetera eccetera. E per concludere, l'ultima tappa di oggi, che ci ha portati a Podenzana, in provincia di Massa Carrara, è la sagra del panigaccio, questa specie di focaccina cotta nell'argilla che qua viene tuffata in sughi al pomodoro o al pesto, oppure guarnita di crudo, lardo, stracchino, pecorino. Siamo a Podenzana, in provincia di Massa Carrara. Wow, che weekend spettacolare, ce n'è davvero per tutti, qualsiasi cosa vi piaccia c'è una cosa perfetta per voi. Se volete risentire tutti i racconti legati a questo magnifico mondo che ogni weekend va in scena, li ritrovate tutti nell'app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Ho finito, cari, o meglio, ci salutiamo tra pochissimo, però posso riprendere fiato e godermi insieme a voi la prossima canzone.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: E allora carissimi, siamo arrivati al termine anche per oggi e per questa settimana insieme. È proprio ora di ficcarsi nel weekend, qualche oretta e ci siamo, bene bene, tranne quelli che sono già al mare e lì il weekend è già cominciato da un po', al mare, in montagna, l'importante è essere in vacanza anche mentalmente. E via, un weekend si apre, ma noi ci si rivede qua, prossima settimana, puntuali dalle 7 alle 9 e dalle 14 alle 16, questo luglio procede ad ampie falcate, poi anch'io con il termine di luglio prenderò la pausa in agosto per le vacanze, ma ne parleremo perché sono tante le novità in arrivo da settembre, veramente tantissime. Va bene cari, ci sentiamo, passatevela bene, un bacione, un abbraccione a tutti voi, grazie per i tantissimi messaggi arrivati e grazie anche a te Max Quarti dalla regia per portarla a casa insieme a me ogni giorno, ogni settimana. Ciao cari, un abbraccione, godetevi Radio Liscio anche nel weekend, condividete con noi la vostra estate. Ci si becca lunedì, tanti baci, ciao!
1: Radio Liscio.
2: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.
1: Attenzione! Attenzione! Tutti in cerchio, comincia la sfida!

0: Il centrodestra appoggia un provvedimento di clemenza da parte del capo dello Stato, compreso il ministro degli esteri Tajani, leader di Forza Italia, e stamani Salvini, con i giovani della Lega, sarà davanti al carcere di Bollate. Si espande e si aggrava l'escalation militare tra USA e Iran, settima notte di attacchi americani. Nella provincia di Hormozgan sarebbero 3 i morti e 8 i feriti, colpiti siti militari ma anche infrastrutture civili, 10.000 persone senza acqua a Teheran, la quale risponde lanciando droni sulle basi americane nei paesi del Golfo. Ci sarebbero morti statunitensi in una base in Kuwait e feriti in un'altra in Giordania, e poi colpito un impianto di desalinizzazione in Kuwait. L'altro fronte, nel Medio Oriente, si segnalano ancora vittime nella striscia di Gaza, almeno 8 palestinesi uccisi e altri 20 feriti in un raid israeliano che ieri ha preso di mira un mercato di Al-Balata nel campo profughi di Nuseirat. Anche oggi giornata di caldo intenso su gran parte dell'Italia, dove si continua a boccheggiare, 16 le città da bollino rosso, domani scenderanno a 14, in queste ore il picco della terza ondata di calore. In Sardegna, nelle zone interne, è raggiunti i 47 gradi, ma in molte altre regioni del centro-nord si sfiorano i 40 gradi. Un po' di sollievo è atteso da lunedì, quando la colonnina di Mercurio scenderà sensibilmente. Il Mondiale di calcio 2026 giunge al weekend decisivo, si assegna stasera la medaglia di bronzo e domani il match che vale la Coppa del Mondo. La finalina per il terzo posto vede stasera a Miami la Francia contro l'Inghilterra. La finalissima Spagna-Argentina andrà in scena domani al MetLife Stadium nel New Jersey. I riflettori sono puntati non solo sul campo ma anche sull'inedito e spettacolare halftime show durante l'intervallo, curato da Chris Martin dei Coldplay con grandi ospiti internazionali. È tutto, a più tardi.
1: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero. È stata dura, avrebbe detto al suo avvocato Stefano Marcolini, che stamattina lo incontra all'interno dell'istituto penitenziario. E poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, insieme a due deputati della Lega, Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini. Ancora una notte di guerre e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, almeno 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. La maggior parte è stata neutralizzata, fa sapere il sindaco della capitale russa. Dopo i raid, un incendio è scoppiato in un deposito petrolifero a Noginsk. Sul fronte opposto, un attacco russo ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 marinai evacuati. E prosegue la rivoluzione politica avviata da Zelensky. Il presidente ucraino ha nominato Oleksandr Poklon.

0: Calcio, sta per calare il sipario sul mondiale più lungo della storia. Domani in New Jersey, l'attesa finale che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Penultimo atto questa sera, che vedrà sfidarsi per il terzo e quarto posto le due deluse della rassegna iridata, Francia e Inghilterra. È tutto, a più tardi.
1: Radio Liscio presenta il podcast Ma cos'è questo palco?
2: Ciao a tutti, mi chiamo Beatrice Orrigo e per molti anni sono stata la cantante di un'orchestra da ballo. Ho girato l'Italia in lungo e in largo, esibendomi in tanti locali e feste di piazza. Oggi però mi metto dall'altra parte del microfono e vi porto con me a conoscere i più grandi protagonisti del nostro genere musicale, quelli che hanno fatto la storia, però dal punto di vista di una loro collega. Scopriremo quindi aneddoti, storie e retroscena del palco che tutte le sere ci fa vivere grandi emozioni. A Ma cos'è questo palco ho il piacere di ospitare oggi una delle voci maschili più belle e più iconiche del nostro mondo. Ho qui con me Mauro Rizzi. A Ma cos'è questo palco do il benvenuto ad un caro collega, una bellissima voce, come ho già detto nell'introduzione, è qui con me Mauro Rizzi. Buongiorno Mauro, benvenuto.
3: Buongiorno a te e a tutti i tuoi telespettatori. Come
2: ascoltatori,
3: stai?
2: Ascoltatori, io sto bene, grazie, sto molto bene, un po' caldo perché la stagione...
3: Ma sei sempre giovane, sei sempre
2: magari
3: più giovane.
2: magari. Allora, siamo qui su Radio Liscio che mi dà l'opportunità di rincontrare tantissime persone che non vedo da anni, ma dà soprattutto l'opportunità ai nostri ascoltatori di assistere a una chiacchierata tra colleghi. Quindi sarà una chiacchierata in cui ripercorreremo un pochino la tua storia artistica, ma soprattutto ci racconteremo un po' quello che è stato il nostro lavoro sul palco e in giro per tutta l'Italia. Sei pronto?
3: Facciamo questi peteculés.
2: Ecco, un po' spettegules, perché poi alla fine la storia la sanno ufficiale, la conoscono tutti. Quella,
3: certo,
2: del retroscena dietro le quinte invece è un po' meno nota, quindi senza ovviamente andare nei particolari che non possiamo citare renderemo partecipi i nostri ascoltatori di quello
3: va
2: che
3: bene.
2: È la vita del musicista, del cantante.
3: Ok,
2: allora Mauro, ripercorriamo appunto la tua carriera partendo dall'inizio. Tu volevi fare il cantante, pensavi che avresti fatto il cantante nella tua vita?
3: No, io vengo da una famiglia di musicisti. Mio padre suonava la fisarmonica con Goni Kramer, quindi andiamo indietro. Sì, c'è una foto in bianco e nero, sono quelle grandi orchestre, e lui suonava lì. Però lui aveva un negozio di orologeria, orificeria, era tutta un'altra cosa, era un hobby per lui. Poi Kramer andò alla Rai e l'orchestra era un'orchestra del dopoguerra, capito? Lui andò alla Rai e si sfasciò questa grande orchestra, si chiamava la Reddy Fox Orchestra, pensa. Mi senti?
2: Sì, certo, ti sto ascoltando, ecco, attentamente.
3: Allora, dopo, era nel 1984, mi sembra, che un mio cugino mi sentì a cantare come quando uno canta sotto la doccia, capito? Dice: ma sai che hai una bella voce così? Allora dice: guarda, c'è un concorso qui nel Mantovano, vorrei fartelo fare. E mi accompagnò lui a fare questo concorso e vinsi il primo premio come la categoria dei bambini, capito?
2: Eri piccolino quindi?
3: Sì, avrò avuto 13 anni, 12 anni. E da lì è partito tutto, perché poi lui mi accompagnò in tutti i concorsi che c'erano qua nella zona. Ce n'era addirittura uno che se vincevi potevi accedere a Castrocaro, da Castrocaro a Sanremo, però non è andata proprio così. E allora, dopodiché, io feci la mia prima orchestra che si chiamava I Koala, ma era un gruppo rock. Tu pensa che io cantavo...
2: Ma tutt'altro genere?
3: Ma tutt'altro genere, io ero giovane, il Liscio non mi piaceva, era una roba Allora io amavo i Deep Purple, i Jethro Tull, i Creedence, tutta quella gente lì, e cantavo, avevo i capelli lunghi.

0: fino qua alla schiena, era il tipo dei fiori, capito? Poi fu chiamato a militare, e da militare, finito il militare, mi trovai nella mia piazza qua e mi sentì picchiare sulla spalla, fa: tu sei Mauro Rizzi? Sì. Allora, noi abbiamo un'orchestra, ci chiama un cantante. E lui dice: ma gli ho chiesto, ma che genere fate? Facciamo liscio. No, lascia stare che io non sono interessato. Vada retro, Satana. Dopodiché invece mi dice: beh, vieni a fare una cantata, dai, in una casa in campagna dove facevano le prove. E mi fecero cantare l'unica canzone che sapevo, che era L'amore è una cosa meravigliosa, so te la ricordi. Sì, questo amore è splendido. E loro sono rimasti: no, tu stai qua, daremo il tuo nome al gruppo. E ho fatto parecchi anni. Poi dopo, sai, io non sono molto a posto col cervello. Smisi quell'orchestra lì e andai, aprì un negozio di dischi.
1: Sempre nella musica, però sei rimasto.
0: Sì, ormai. Poi mi chiamò Giuliano Bergamini, non so se te lo ricordi, e feci un anno con lui, ma non mi piaceva perché io volevo saltare, questo qua era niente, lui era un altro discorso. E siamo andati a suonare a Piacenza, al Capristo, ricordi?
1: Altro che storico locale di Piacenza.
0: Esatto. E il gestore venne lì, mi disse: senti, c'è il maestro Franco Bagutti che vorrebbe conoscerti. E vado al tavolo, c'era Ziglioli, c'era parecchi caporchestra, insomma, e l'unica parola che mi disse Bagutti fa: ma tu da dove vieni? Io vengo da Reggio Emilia. E da lì è partito tutto, mi diede un appuntamento, ci siamo messi d'accordo e ho fatto 6 anni con Franco.
1: Anche perché, apro una parentesi appunto sui retroscena, il Caprice di Piacenza, i nostri ascoltatori che non sono della zona probabilmente non lo sanno, era un locale molto piccolo dove però si suonava di lunedì. E cosa succedeva? Che siccome il lunedì normalmente l'orchestra era una casa, veniva a sentirti tutte le altre orchestre e capi orchestra. Quindi certo, era una serata in cui c'era un po' di tensione, perché c'erano i tuoi colleghi,
0: era un incontro,
1: che ti aspettavano.
0: Sì, ma era un incontro.
1: Ti giudicavano anche.
0: Sì. Ma a me non mi importava niente, perché lo feci con Bagutti, lo feci con la mia orchestra, dopo è scoppiato tutto sto mondo qua di locali che erano...
1: Ai noi, ma toccheremo questo tasto. Adesso invece ritorniamo alla tua entrata con Bagutti, e tu ti portavi già dietro, è nata con Bagutti, non ricordo, un brano che poi diciamo è diventato poi il tuo cavallo di battaglia, che è 10 anni fa.
0: No, 10 anni fa era il periodo che io sono entrato con Bagutti, c'era Suona Chitarra e 10 anni fa. 10 anni fa la lanciò Mauro Levrini e invece Suona Chitarra Bastelli, ma Bagutti fu costretto a farmela incidere perché la vendita, allora c'erano le cassettine, no? E tutte le sere, tutta l'orchestra lì a vendere queste cassette con Suona Chitarra 10 anni fa. Non era mia, non era... però l'abbiamo presa perché faceva vendere.
1: Che poi è una 10 anni fa, era una canzone di Demis Rousseau,
0: sì, perché è tutto diverso da come l'hanno, come io ho inciso Povero Cuore, che era tratto dalla Barcarola di Offenbach, ma non l'aveva incisa Claudio Villa, ma non era così, era tararara, tutta molto lenta, no? E noi l'abbiamo fatta a Begin. Tu pensa che all'epoca io cantavo molte canzoni melodiche, da Povero Cuore, da Chi mi dà la cosa più bella, insomma varie canzoni che tutti dicevano i miei colleghi: ma che repertorio vecchio, ma qua e là, ma piaceva il pubblico, a me non mi interessava se piaceva agli orchestrali. Allora cos'è successo? Che a oggi questi giovani che hanno fatto i gruppi da liscio mi chiedono le basi di queste canzoni. Allora ho avviato una via, perché piacciono, cioè la musica di una volta, adesso sai, con questi rap non si capisce niente, non si capisce.
1: Io non sono ferrata in materia, perché anch'io ascolto ancora cose un po' che vengono definite un po' datate.
0: Un po' datate, sì.
1: E canto anche cose datate.
0: Perché mi piace. Io non canto più, quindi, no, le ho cantate, anche perché, cioè, seguendo un po' la corrente bagutiana, io non facevo un disco o un CD con tutte le mie canzoni, perché ascoltarne una, due, tre, basta, sono tutte uguali. Invece Franco diceva: metti un pezzo suonato, metti un pezzo conosciuto, perché la gente, sai come saremo, ascolti la prima volta, dicevo, oh, la seconda, la terza, non mi dispiace, è così, no? E allora feci questi album, ne ho fatti una ventina, di CD. Beh,
1: si è rivelata vincente comunque come,
0: sì.
1: Come idea.
0: Ogni CD è... posso staccarmi un attimo che ti faccio vedere una cosa?
1: Sì, ti aspettiamo.
0: Il mio primo vinile fatto con l'orchestra Mauro Rizzi. Niente, era la canzone che io ho dedicato a... perché ho scritto delle belle canzoni, secondo me. Riccioli Bianchi, che era dedicata alla mia mamma. Poi ho scritto un'altra canzone che dal cielo, non so se l'hai mai sentita,
1: sì.
0: È una canzone che ho dedicato al figlio di mia sorella che purtroppo non c'è più, in un incidente, aveva 18 anni, in un incidente stradale. E poi ho scritto varie canzoni che abbiamo cantato insieme a Sonia De Castelli, la conosci?
1: No!
0: Quando era con me, dopo ha preso altre strade.

0: Tu pensa che a Gatteo Mare ci vai quando c'è la festa del liscio lì, quelle cose lì che fanno?
1: Mi piacerebbe tantissimo andarci, per me è, diciamo che è un po' scomodo perché io mi trovo al confine con la Francia dalla parte di Ventimiglia, quindi è un po' distante, però prima o poi ci andrò.
0: Io ero lì l'altro giorno a Ventimiglia.
1: E non mi hai citofonato?
0: No. No, ho portato dei miei amici di là, poi abbiamo cenato, poi me ne sono tornato qua e okay, allora abito a Parigi, non vengo fino a Parigi, prendete il treno, andate. E niente, tu pensa che lì a Gatteo Mare c'è stato un sassofonista, adesso non mi sfugge il nome, che ha organizzato, diciamo così, una mostra di tutti i vinili di tutte le orchestre, da Bagutti, da Casadei, e appena entri c'è il mio faccione.
1: Che bello, capito? Eccolo qua.
0: Eccolo qua. È stato è un po' di orgoglio, no? Anche ci vuole, perché guarda che io ovunque vado a sentire delle orchestre che conosco, perché le dediche, i baci, gente che si inginocchia a dire maestro, ma maestro di che?
1: Quindi tu non hai più una formazione, non stai più cantando, ma comunque segui ancora il mondo delle orchestre.
0: Sì, ma a livello proprio di pubblico, cioè non interessa, di spettatore. Anche l'altra sera ho sentito Cordani, che c'è la Pamela, che io l'ho vista che era alta così, cioè lei mi salta addosso quando l'ho vista bambina proprio. Siamo stati in America sempre con Bagutti e lei era una bimba. Era una bimba e adesso si è messa a cantare lì. Ho visto un bello spettacolo, è stato molto molto bello.
1: Bene, abbiamo parlato appunto di Bagutti. Ritornando all'epoca, tu sei arrivato in orchestra che c'era appunto Patrizia, Walter Losi, Ivan Marchini, insomma tutte persone,
0: Maurizio Russi, tutti...
1: poi
0: esatto,
1: diventati o erano già qualcuno nel mondo della musica da ballo. Che atmosfera c'era, certo, sul palco in quel periodo con Bagutti?
0: Devo dirlo, perché tu lo sai.
1: Me lo immagino. Tu lo sai.
0: Guarda, ti voglio raccontare. Tu pensa che io e Patrizia siamo stati 6 anni neanche a guardarci in faccia, perché c'era un clima così. Io sono partito di qua, avevo 33 anni quando sono entrato con Bagutti e non ero un fanciullo, alle spalle le mie orchestre che ho avuto. E allora ti racconto solo l'aneddoto della prima serata al Jumbo di Novara
1: Cameri, sì, forse più. Sì, no.
0: Vabbè, niente, quello, e allora siamo sul palco, capirai, io la prima sera con Bagutti, un nome, aspetta, un nome come il suo. A un certo punto lei mi prende il braccio e mi dice spostati che mi fai ombra. Allora io ho aspettato il riposino, ecco, mettiti due perché voglio vedere la tua faccia. E allora ho detto, maestro, mi scusi, davo da lei, allora ho detto, ma vorrei sapere una cosa, dimmi Mauro, dimmi, dice, ma chi comanda qua? E dice, ma perché mi fai questa domanda? Maestro, io ho una semplice domanda, chi comanda qua? L'orchestra Bagutti comando io. Allora lei, mi sono avvicinato a lei e gli ho detto, senti, io sono venuto qua per lavorare, non per fare... Se tu mi dici ancora una frase del genere, e gliel'ho detto in dialetto, a dag una sberla che fa andare in fondo al locale. Hai capito cosa ho detto?
1: Ho capito, i miei 10 anni a Piacenza mi servono per...
0: Ecco, detto questo, ognuno per la sua strada, io ho fatto la mia carriera, lei ha fatto la sua, poi fammi tu le domande, perché sennò 50 anni di carriera...
1: Riassunti tutti in 30-40 minuti di trasmissione. Allora, parliamo invece di un'altra canzone che... ti ha un po' identificato per parecchio tempo, che è Una voce,
0: sì,
1: dedicata a Claudio Villa.
0: Esatto, lì fu Marchini, che era socio con Bagutti, a proporre questa canzone per me e niente, l'ho incisa, come inciso Cuore Alpino, come, sai, lì c'è stata un po' una lotta, perché il titolo dell'album era la mia canzone, capito? Però ha fatto un successo veramente strepitoso, perché tutte le orchestre la cantavano, da Tony D'Aloia, anche dalle tue parti, no? E naturalmente è una canzone che è stata scritta da Soave. Tu lo conosci Soave, no, l'autore?
1: Sì, Biagio Soave, certo.
0: Biagio Soave. E l'altro che non c'è più, come si chiama? Vabbè, niente, un altro autore insieme. E ha fatto una bella carriera. Ancora oggi c'è gente che la canta. Però io non ho scritto niente, Bagutti non ha scritto niente, ce l'hanno proposta e io l'ho cantata al fatto che era il periodo che era venuto a mancare Claudio Villa.
1: Esatto, erano fine anni 80, primi anni 90 circa.
0: Sì.
1: Beh, tu cantavi questa canzone, ma Claudio Villa ti piaceva come cantante? Cioè era un'ispirazione per te o è stato un caso?
0: No, no, è stato un caso. Io non ho mai seguito Claudio Villa, lo sentivo per televisione, perché lui fu operato alle tonsille, alle corde vocali, non alle tonsille, e gli era venuta un po' una voce sottile, no? Che cantava poi gli stornelli romani. Però ci sono delle canzoni che lui addirittura ha inciso un amore così grande, Claudio Villa.
1: Sì.
0: Però insomma io non l'ho seguito come cantante, perché tutti mi dicevano: ah, ma tu sei il secondo Claudio Villa. Io non mi vedevo Claudio Villa, avevo sto vocione melodico, cioè non mi sono mai elogiato da dire: oh, ma che bella voce che ho. No, io guarda, una cosa che io ho sempre seguito della mia carriera, che io non volevo imitare nessuno. Ho sempre detto: se piaccio bene, se non piaccio è uguale.
1: Però
0: perché uno deve.
1: In effetti tu hai una voce che è riconoscibile, è tua. Cioè, quando tu senti alla radio, appunto, che non vedi chi canta, senti una canzone di Mauro Rizzi, si capisce che è Mauro Rizzi.
0: Sì. Poi sono tutti su YouTube e altri siti che mi dicono i miei nipoti: ma sei dappertutto, zio. Cosa ci devo fare?
1: Io sono andata, prima di fare l'intervista, sono andata un po' a stalkerizzarti su YouTube e su Facebook per vedere un po' cosa facevi, dove andavi, per sentire qualche canzone, qualche video anche di qualche tempo fa.
0: Tanto tempo fa, sono passati almeno 20 anni da quando ho fatto quei video lì. Ma sai quanti anni ho? Lo dobbiamo dire?
1: Solo se vuoi.
0: Ah, non lo dico.
1: Ok, non lo diciamo, però posso dirti che nei tuoi video tantissimo.
0: Sai, nei video ero giovane, avevo i capelli neri e adesso guarda, sto bianco.
1: Però i capelli è già qualcosa.
0: Sì, sì, quello sì. Anzi, guarda, me li taglio proprio rasati con questo caldo qua e tira via tutto. No, sai cosa c'è? Che io... Sì, guarda. Io qua c'ho un piccolo studio dove ho tutte le mie cose, i miei ricordi, che gli ho già detto che li tolgo tutti, li metto in uno scatolone e li metto in cantina, perché la mia carriera l'ho già fatta, ho avuto grandi soddisfazioni e anche qualche cosina, perché insomma il periodo che è venuto dopo ha rovinato un po' tutto, però basta. Vado al supermercato: Mauro, ma canti ancora? Ma dove abiti? Dove vai là? Cioè, ma ho aperto un bar a Pontenure, non so se tu lo sai.
1: Sì, beh, mi sembra che quando tu hai aperto il bar a Pontenure io abitassi ancora a Piacenza, se non sbaglio.
0: Sì, credo di sì.
1: Una volta.
0: Perché io ogni 10 anni andavo fuori di testa con tutto il pubblico meraviglioso che ci ha seguito. Se non ci fosse stato il pubblico, cosa avremmo fatto noi? No? Apprezzatissimo anche dai colleghi, perché io non volevo essere apprezzato dai colleghi, perché se sei apprezzato dai colleghi vuol dire che sbagli, se invece i colleghi dicono meglio il pubblico, meglio essere apprezzato dal pubblico. E io ho questo carattere qua, nel senso che chiunque mi parla io capito, sono una persona educata, sto lì a ascoltare anche mi hanno operato, qui ti faccio vedere il taglio, no lascia stare, è una cosa. Però adesso basta, adesso ho 70 anni, fra qualche mese.
1: Allora,
0: l'ho detto. Sì, e adesso il mio hobby è quello di viaggiare. Ho lavorato 2 anni. No, no, ho lavorato 2 anni con Telereggio, non so se lo conosci, la trasmissione che presenta l'Ivana Felice. Con loro abbiamo fatto tanti posti all'estero, da Sharm el Sheikh a Grecia, ma io li avevo già fatti quei posti lì, capito? Come New York, come Parigi, Londra. Io voglio andare a Rimini. A Rimini, che parlano tutti italiano, mi metto, infatti adesso ti invito, se vuoi venire, andiamo a settembre.
1: Sì.
0: Che c'è la serata sul Rubicone, che organizza il Biondo di Casadei, come tutti gli anni. Noi siamo stati un mese fa, che però hanno fatto 2 serate. Ma guarda, c'è la gente così, si paga poco, te lo dico, perché ci sono degli alberghetti.
1: E sai, c'è giù tutte le orchestre. Sono ligure, quindi
0: appunto c'è Marco Zeta con 2 pullman di persone, c'è Tony D'Aloia e poi chi c'è ancora, Maurizio, insomma tanti artisti ci sono là e poi cantano negli alberghi, negli hotel, e io li vado a trovare.
1: Prima così. Poi bisogna andarci a Gatteo, a Rimini, da quelle parti lì.
0: No, poi tu che sei sei conosciuta, ti sei anche sposata?
1: Sì, nel frattempo sì.
0: Hai dei figli?
1: No, però io ancora mi facevo l'intervista comunque.
0: Ok. Pardon, chiedo scusa.
1: L'intervista è, siccome è proprio concepita come una chiacchierata tra colleghi, ci sta anche perché noi non ci vediamo da tantissimo tempo, quindi dobbiamo tenerci aggiornati sulla.
0: Ma sai, sulla io vederti. Certo, vederti dopo tanti anni, che ti ho sempre stimato come cantante, era il caporchestra che non capiva niente, ma io ti ho sempre stimato, e poi ci siamo persi di vista, perché io abito di qua, tu abiti al capo del mondo, però è bello rivedere anche, ma tu sei giovane ancora, però ti dai da fare anche tu.
1: Quello. Anch'io lo dico comunque.
0: Ma sì, ma non è un problema, cioè tanto non ce li toglie nessuno, non ce li aumenta nessuno. Però fai parte anche tu della. Guarda, io sono stato qualche giorno fa, un paio di settimane, al raduno degli alpini a Genova.
1: Che bello!
0: Sì, che bello. Sì, mai più. Con Maurizio Russo, no?
1: Ecco,
0: perché lui ha una casa lì.
1: Ha fatto. Maurizio è di origine appunto ligure, genovese, e è stato anche una persona abbastanza importante nella tua carriera.
0: Beh, io quando sono partito con l'orchestra lui mi ha seguito, Mi ha seguito, ha mollato Bagutti e praticamente lui aveva in mano la parte musicale e io avevo in mano la parte, diciamo così, strutturale dell'orchestra, divise, luci, cose, quelle cose lì.
1: E quindi lui è stato molto importante. Ancora, siete rimasti in contatto, cioè siete rimasti amici dopo tanti anni?
0: Sì, si è sposato domenica scorsa.
1: Auguri.
0: Auguri anche a lui. No, ci sentiamo. Però Maurizio, tu mi hai fatto venire lì. C'era Marco Zeta con la De Castelli che registravano per Telecupole, no? Ed è stata tutta una sera Mauro Rizzi, che andiamo, perché mi sono stufato. Siamo andati e sai, lì si viaggia a piedi, Avrò fatto, non so, 50 km a piedi, tutti alpini, però è stato bello vederli. Ma molto stancante,
1: sicuramente sì.

0: Ritornando invece al video della tua orchestra, ritornando a noi, a me è capitato spesso, però non voglio capire se anche da parte non solo delle donne ma degli uomini, cioè questa, dei cantanti uomini, che persone del pubblico venissero e mi dicessero: scendi a ballare. A te è mai capitato che una donna ti venisse invitata a ballare mentre cantavi sul palco?
1: Sì, però io ero avvantaggiato perché non so ballare.
0: Ma neanche io.
1: No, gli dicevo: guarda, no, devo stare sul palco, perché insomma io dovevo guardare 10 elementi, e sono 10 teste diverse, uno pensava rosso, l'altro verde, l'altro giallo, tutto così. No, non sono mai sceso a ballare.
0: Che capo orchestra pensi di essere stato, a proposito?
1: Onesto con me stesso e con i miei ragazzi, perché i miei ragazzi gli dicevo sul pullman, sai, andavi, le serate non potevano essere tutte uguali, anche perché suonavamo dal vivo allora, e tu lo sai. Il problema è che magari una sera, se io non ero in forma, il gestore ti pagava e dice: stasera eri un po' lofio, però non andavo sul pullman a dire: ragazzi, avete sbagliato. No, se le cose vanno bene è merito mio, se le cose vanno male è colpa mia. Questo era il mio karma da usare, capito? Ho sempre rispettato i miei ragazzi, ma infatti Attilio Ruba lo conosci, Campora,
0: sì, certo.
1: Poi chi c'era, Tonino Rizzo, chitarrista che adesso con la Mazzurcato, insomma tanti orchestrali hanno finito la carriera con me, poi dopo si sono sistemati in altre orchestre perché lo meritavano, erano tutti bravi. Dove sei andata che non ti vedo più?
0: Sono qui, ogni tanto me ne vado, ogni tanto torno, perché ti lascio solo nell'inquadratura.

0: non c'erano registratori, non c'era, si cantava, si suonava. Vuoi che ti racconti un aneddoto piccolo piccolo?
1: Dimmi, dimmi.
0: Allora, sai, allora in Svizzera si facevano i veglioni, ti ricordi?
1: No,
0: si suonava fino a... No, beh, insomma, là era carnevale. L'agenzia mi manda là, noi eravamo un'orchestra di liscio, c'era la Sonia. A un certo punto il gestore dice: ragazzi, se non fate moderno non entra nessuno. E allora abbiamo cominciato, avevamo un'ora e mezza di anni 60, 70, 80. A un certo punto vengono tutti dentro, tutti ubriachi, no? Festosi, trombette, tromboni. Allora cosa ha detto Sonia? Mettiamo sul CD e andiamo avanti così. Però il CD andava, ma io e lei eravamo seduti che parlavamo. A un certo punto viene lì uno con una bottiglia di birra e mi dice: senti un po', Lis, ma tu canti... No, ho messo giù il microfono, mi sono abbassato e la mia voce andava, no? Ho detto: ma da che cosa lo deduci? Dice: perché non muovi bene la bocca. Capirai, stava andando la base, il playback e tutto quanto. Ecco, quella cosa lì è... Però io sempre, sia con Bagutti, sia prima con i Koala, sia con la mia orchestra, sempre cantato dal vivo. Perché che soddisfazione c'è per un cantante cantare in playback tutta sera? Può capitare che uno rimane senza voce, però io avevo il supporto di due ragazzi che cantavano, lei cantava, e io lo dicevo: signore, io ho la voce rauca, sarà stato non so che cosa, però venivo apprezzato che dicevo questo, e non cantavo quella sera lì perché non ce la facevo.
1: Ma infatti, secondo me, quando succede una cosa del genere, l'onestà è la cosa...
0: Ma io te l'ho detto che nella mia vita, forse ho sbagliato, però io la parola che per definirmi, lo dico con orgoglio, onestà. Io non ho mai fatto, diciamo così, le scarpe a nessuno, io ho fatto tutto da solo, senza nessun supporto, non solo musicale, perché ci pensava... Russo, e lo pagavo per questo, non è che lo faceva gratis, ma non sono mai andato a sentire un'orchestra che ci andavo, come al lunedì lì, no? Perché c'è sempre da imparare, sia da un'orchestrina da così, sia un'orchestrona. Io prendevo gli spunti, però non ho mai copiato nessuno, perché ho sempre detto: o piaccio o non piaccio, devo essere io, me stesso.
1: E beh, il Altra fatto domanda. Che mi dicevi che appunto vai ancora in giro e le persone ti fermano ancora è una cosa
0: sì.
1: A lungo andare ha pagato.
0: Ma certo, ma io ho 3 o 4 paesi qua, vado al mercato, vado ai mercatini dell'usato, no? Mi fermano, ma tu sei Mauro Rizzi, ma tu sei qua. Delle volte gli dico: no, è mio fratello.

0: volevo chiederti.
1: Tu quelle domande lì te le sei preparate, eh?
0: Guarda, per gli ascoltatori.
1: Ammazzo!
0: Io sono un tipo un po' vecchio stile, scrivo ancora tutto con la mia matita, non uso il computer.
1: E ma è la cosa più bella.
0: Pagine di idee.
1: Brava, brava. No, bisogna presentarsi preparati, se no.
0: E di domande, vai. Quindi. Allora, abbiamo parlato del Caprice di Piacenza. A parte appunto questo locale, ce n'è un altro che ti è rimasto nel cuore, anche che ha chiuso, che non c'è più, in cui torneresti volentieri a fare una serata? Se ci
1: beh, a me che ha dato tantissimo era lo Studio Z. Io facevo tutti i locali nel Veneto, Lombardia, Liguria, le feste in Liguria, mi ricordo con Corradi, sono state mega galattiche anche di cachet, diciamo. Ma Radio Z, beh, ma l'hai fatto o no con Gigi?
0: Sì, altro che, sì sì, assolutamente.
1: Locale immenso, si faceva, sembra il venerdì, no.
0: La domenica.
1: Però noi facevamo la domenica, le orchestre grosse facevano. Ma lì non era tanto il locale in sé, era la radio che spingeva tutti i giorni, ci ha dato una notorietà enorme questa radio qua. Poi io sono diventato molto amico di Angelotto, così lo chiamavano. Ma guarda che io ho sistemato della gente. Marco Zeta, lo conosci?
0: Certo, come no, sì sì che lo conosco.
1: Chiedilo, fagli un'intervista e chiedi se a chi lo deve, lui lo dice in tutte le interviste, è molto simpatico, a chi deve il suo successo, perché non lo voleva nessuno, era piccolo, tarchiato, pelato, quando Angelo glielo ha fatto vedere, ma no, per la pagina d'album, ma no, vuoi un cantante melodico? Quello è un cantante melodico, canta tutte le mie canzoni. E allora l'ha sentito per radio. Allora, guarda, lo mettiamo a dieta, lo mandiamo da Cesare Ragazzi che l'ha sistemato un po', è diventato Marco Zeta.
0: Che attualmente è ancora un grande personaggio.
1: Sì. Beh, allora, è uno che si dà da fare.
0: Di Radio Zeta e diciamo che Radio Liscio si propone, su cui noi stiamo trasmettendo, di mantenere viva questa onda di musica da ballo, di musica tradizionale, di musica delle orchestre, musica melodica, come dicevi tu, trasmettendo una parte di brani attuali, delle attuali orchestre, ma anche tanti brani, anche tuoi,
1: del passato,
0: perché questa eredità venga portata avanti, ed è una cosa molto importante.
1: Sì. Ma noi abbiamo preso una bella botta chiudendo Radio Z, perché esiste ancora, ma non fa Liscio, fa altre cose.
0: Ma completamente altro genere.
1: Sì. Però Radio Z per noi era una bella pubblicità, ci ha fatto conoscere, perché l'Alta Italia quasi la prendeva tutta.
0: Sì,
1: poi chiaramente la potevi
0: ascoltare.
1: Naturalmente mi telefonavano da Napoli, che la prendevano, non so, su Facebook, su internet, c'era la possibilità di vederla uguale. Ma è stato un periodo bellissimo per tutte le orchestre di allora.
0: Io ricordo le serate di radio in diretta, diciamo, radiofonica, e appunto come delle serate molto belle, molto soddisfacenti, ma nello stesso tempo anche lì la tensione sul palco tra le stelle, perché era un po' un banco di prova quando arrivavi lì.
1: Sì.
0: Dovevi portare un sacco di pullman e quindi eri lì a contare, ne abbiamo 19, ne abbiamo 22, ne abbiamo 12.
1: Sì.
0: E poi andando in radio, come succede ancora attualmente, perché il sabato sera le orchestre vanno in diretta anche su Radio Liscio, cioè quello che sai arriva, non hai distrazioni della serata, che la gente balla, ti ascolta, non ti ascolta. Se uno è a casa,
1: certo,
0: ti
1: certo.
0: Ascolta, se sbagli qualcosa sei finito.
1: È vero. Tu pensa che io tanti anni fa feci un'intervista negli studi loro, dove c'era Dino Crocco, l'hai conosciuto?
0: Certo.
1: Lui fece un'intervista a me, come facciamo io e te, una chiacchierata, e mi ha telefonato il padrone della radio, che mi diceva che lui ha richieste tutti i giorni di questa intervista. Io non mi ricordo neanche cosa ho detto, però il pubblico, invece di sentirmi cantare, voleva sentire l'intervista. E per me è stata una roba, mi si è aperto il mondo, no? E allora niente, è come fare un'intervista adesso con te, tagliate tutte le baggianate che si sono state dette, vedrai che la gente, se si ricorda ancora di me, sarà un successo, me lo auguro per te, per la tua radio, insomma.

0: noi siamo arrivati quasi al termine della nostra chiacchierata. Io a questo punto, tu mi hai dato appuntamento a Rimini e io me lo segno.
1: No, Gatteo Mare. Quasi tutte le sere lì c'è la quel posto che hanno, adesso non mi ricordo come si chiama, dove ci sono le orchestre romagnole, quelle cose lì. Poi nei vari alberghi, l'anno scorso per esempio c'era Dino, se mi vuoi lasciare, no? Poi c'era Medeo, poi c'erano tanti ospiti che venivano lì a cantare. E sai chi, non ha cantato?
0: Tu,
1: io. Tutti, dai canta, ma non canto più, ma smettila. Proprio guarda, vado a sentire l'orchestra e mi siedo là, non ho voglia di salire su un palco.
0: No, non hai la tentazione di risalire sul palco?
1: Neanche per pulirlo.
0: No. Sei arrivato a una saturazione, diciamo così.
1: Brava. Io ho detto chiuso e chiuso per sempre. Vivo nei ricordi.
0: Ma io però sono contenta di averti qua ospite, di averti ospitato a Ma cos'è questo palco su Radio Liscio.
1: Mi ha fatto piacere rivederti e spero che questa registrazione nel montaggio, togliendo tutte le cose che non vanno bene, sia un successo di radio, cioè radio, come si dice, spettatori che ti ascoltano.
0: Certo, lo speriamo tutti, ma sicuramente sarà così. Ringrazio Mauro Rizzi per la disponibilità, ma anche per la simpatia, è stata una chiacchierata piacevolissima.
1: Grazie. Dovevamo incontrarci senza la radio e raccontare anche le cose più eclatanti, no?
0: I fuori onda, la prossima volta faremo una trasmissione che si chiama I fuori onda di Radio Rizzi. Diremo tutte le cose
1: sarebbe
0: che non
1: un'idea.
0: Si possono dire.
1: Grazie un'idea.
0: Mauro,
1: grazie a te, ciao a tutti
0: e alla prossima, grazie.
1: Grazie, ciao.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
4: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
5: Radio Liscio. Radio Liscio Notizie.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Sentiamo Nicola De Muro.
7: 7 notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran, 3 vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto due aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
6: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. Sul fronte opposto, un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Prima notte in carcere a Bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori, e poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. I mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il 3° posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
8: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone. Una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena a Miami la finale per il 3° e 4° posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6.
6: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Il sabato notte della Peschiera inizia così. Buonasera a tutti, signori. Saluto gli amici a casa, gli amici alla radio e tutti voi. A ritmo della cumbia iniziamo subito a scaldare le gambe.

0: la voce di regina Marilyn.
1: A voi, grazie.
0: Grazie a tutti. Non può mancare il ballo liscio per voi, il valzer.
1: Arriva il clarinetto di Giuliano per voi.

E qua ci vuole il caschè, attenzione. La fisarmonica, il tango appassionato per voi. Grazie. Ho scelto per voi anche un grande valzer lento, Giacomino al sax, I milioni di Arlecchino.

0: E questa è la voce di Regina Chiquitita.
1: A voi, grazie.
0: Grazie a tutti. Grazie di questi belli applausi. Sempre con questo ritmo, il grande successo degli Stadio, ve la racconto così.

0: voce di Giuliano.
1: Grazie a tutti veramente. A tempo di Terzinato, questa era Cuore. La bella musica, le grandi canzoni. La regina.
2: Sì.
1: La bella musica questa sera passa dalla Peschiera. Questa sera solo bella musica, eh. Solo bella musica.

0: la grande voce di Regina. Cuore
1: a voi, grazie.
0: Ah, che bello, grazie. Ci facciamo anche la baciata per non farci mancare proprio niente. Vai che si muove il culetto.

0: Le voci di Regina e di Edoardo. La baciata!
1: A voi, grazie!
0: Ma grazie. Che bello, grazie! Volevo ricordarvi che qua al nostro palco ci sono i programmi delle serate con tutto il calendario dei prossimi mesi. Se volete sapere in anteprima tutto dove saremo a suonare, lo trovate proprio lì. Vedo che anche i balli di gruppo, se avete voglia, allora facciamo un giro di liscio per i ballerini, poi facciamo tutta la baldoria che volete. Me lo fai un bel valzerino? Vai maestro, vai!

0: Sudi, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Il meteo a cura di 3bmeteo.com.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica, con l'ingresso dell'aria relativamente più fresca, altri episodi di instabilità interesseranno il nord-est e parte del centro Italia, in particolare i settori appenninici e il versante adriatico. Condizioni più stabili coinvolgeranno invece il sud, più protetto dall'anticiclone, con il caldo intenso relegato agli estremi settori meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
6: Che arriva anche la polca! Tenete duro!

la tromba di Edoardo, la grande musica di Ennio Morricone. Grazie, grazie dei vostri applausi. Un'altra richiesta, la campana del villaggio, tutte le voci dell'orchestra, ve la raccontiamo così. Vai regina, inizia tu.

Grazie. Come, volevate l'applauso più forte? Ci siete rimasti tanto male, tanto. Aspetta che gli faccio rifare il finale, così se lo guadagnano tutto.

0: per Edoardo, Regina e Federico. Grazie.
1: Oh.
0: Grazie che apprezzate così tanto la grande musica, veramente. Non esagerate solo con gli applausi, o questi mi chiedono l'aumento e non sono tempi. Quindi, no, esagerate sempre con gli applausi che ci fanno veramente tanto tanto piacere. Rossetto e Caffè, il moderato, poi arrivano i balli di gruppo e non si scherza più. Moderato, vai Edo.
2: Ma che serata.
0: Hai visto che bello?
2: Da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

Notte della Peschiera, lo balliamo così. Se solo voi da casa potreste vedere quanta energia, ma so che lo sentite e lo vedete anche per radio, si sente anche per radio questa energia.

0: in super forma il nostro Edoardo.
1: Grazie.
0: Vai. Grazie, bravo Edo. Dai che arriva la baciata e poi non si scherza più. Poi andiamo increscendo sempre di più. A ritmo di baciata, la grande musica italiana

0: ce ne siete?
1: Grazie a tutti. Un attimo d'attenzione, c'è da spostare una lancia targata GT890DX. Ripeto, una lancia targata GT890DX da spostare. Chi invece non ha la lancia, che rimane qua, arriva.

La grande notte, ragazzi. Guarda che spettacolo, guarda che bello. Stasera il biglietto lo paghiamo noi, eh. Guarda che spettacolo.

che bello! Grazie. Continuate a ballare di gruppo. Sai come fate tutto così con le file lunghe? Tiburon, i successi, Regina, Edoardo. La grande notte.

0: Le voci di Regina e di Edoardo per voi.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Ma che bello. Il mambo, non ce lo facciamo scappare con la ricetta della tequila mambo.

0: Giuliano per voi.
1: Grazie ballerini. Volevo ancora ricordarvi che proprio qua al nostro palco trovate i programmi delle nostre serate con tutto il calendario fino a febbraio. Se volete sapere in anteprima tutto dove saremo a suonare, lo trovate qua sui programmi delle serate. Ritorna adesso la cumbia, la

la vostra energia. Grazie. Un'altra delle vostre richieste, l'adagio di Albinoni. La grande voce di Regina ve la racconta così. Vai.

0: la grande voce di Regina, l'adagio, Gabi Noni.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Alla settima notte di attacchi americani contro l'Iran si infiamma lo scontro militare perché la Repubblica Islamica rivendica di aver a sua volta bersagliato con droni e missili le basi degli Stati Uniti dell'area. Sentiamo Nicola De Muro.
5: Sette notti di attacchi americani sull'Iran che reagisce elevando la risposta militare contro le basi a stelle e strisce in tutti i paesi del Golfo. Le forze USA hanno colpito nelle ore notturne diversi siti strategici ma anche infrastrutture civili in Iran. Tre vittime e 8 feriti nella zona costiera di Hormuz e migliaia di persone senza acqua a Teheran. In più, secondo i media statunitensi, Donald Trump sarebbe pronto a dare il via a un'offensiva su larga scala. Ma come dicevamo, sale di livello la reazione iraniana. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è totalmente chiuso, poi colpite basi americane in Giordania e in Kuwait. Con una nota, i guardiani della rivoluzione, cioè i Pasdaran, hanno rivendicato di aver ucciso soldati americani nei raid condotti con droni contro la base USA di Arif Jan in Kuwait. E in Giordania i Pasdaran rivendicano di aver distrutto 2 aerei americani dentro un hangar. Secondo la CBS, nella base ci sarebbero feriti. E poi un funzionario statunitense ha riportato ad Axios che l'Iran ha lanciato un missile balistico contro una base USA in Arabia Saudita. È il primo attacco iraniano sul territorio saudita da 4 mesi.
4: Ancora una notte di guerra e vittime tra Russia e Ucraina. Le forze di Kiev hanno colpito con droni un centro logistico di Mosca, uccidendo 7 persone, 24 i feriti. In tutta la regione durante la notte lanciati oltre 370 droni. Sul fronte opposto, un attacco di Mosca ha danneggiato una nave mercantile nella regione di Odessa, causando un morto, 17 i marinai evacuati. Prima notte in carcere a bollate per il gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso 2 rapinatori, e poco prima delle 11 è entrato nella casa di reclusione anche Matteo Salvini, accompagnato da 2 deputati della Lega. Tutto il centrodestra appoggia la richiesta della grazia per il 72enne che ieri si è rivolto allo stesso Mattarella. Si metta una mano sulla coscienza. I mondiali di calcio alle battute finali. Questa sera Miami sfida tra Francia e Inghilterra per il terzo posto, ma l'attesa è tutta per domani, quando la Spagna e l'Argentina, campione in carica, si giocheranno il titolo di campioni del mondo. Il servizio è di Maurizio Pizzoferrato.
6: Il mondiale più lungo della storia, almeno sino alla prossima edizione, giunge al termine. Domani nel New Jersey l'attesa finalissima che assegnerà il titolo tra i campioni in carica dell'Argentina e i campioni d'Europa della Spagna. Il 39enne, ma intramontabile, Leo Messi contro il 19enne Lamine Yamal. Domani la sfida in campo, con il talento a farla da padrone. Una storia meravigliosa. Ma in attesa dell'ultimo atto il mondiale non si può fermare, e allora oggi andrà in scena a Miami la finale per il terzo e quarto posto tra le grandi deluse Francia e Inghilterra, la partita che nessuno vorrebbe giocare ma che serve ad alimentare il business legato alla pubblicità. Non mancano però gli spunti di interesse calcistico. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina della Francia, pronto Zidane, mentre stuzzica il duello tra bomber Mbappé, 8 gol come Messi, ed Harry Kane a quota 6.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: allora vi faccio un altro regalo: il successo del Volo, questa capolavoro, la musica italiana nel mondo, per tutti voi.

0: Il nostro capolavoro siete voi.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Che bello. A tempo di terzinato, Louis Armstrong la cantava pressappoco così. La grande musica mondiale per tutti voi.
3: I see streets all green, oh, red roses

0: Giuliano.
1: Thank you. Grazie. Volevo l'applauso un pochino più grande, ma magari ho fatto male io il finale. Datemi subito l'accordo che lo faccio meglio che posso. Attenzione.
2: And I think to myself, oh, what a wonderful.
1: Andiamo.
2: Chupi chupi chupi, yeah, oh yeah.
1: Thank you. Hey. Questo era l'applauso che volevo. Bravi voi, ve lo dico l'ultima volta, bravi che apprezzate così tanto la grande musica. E per noi è un piacere servirvela su un piatto d'argento. Bravi, bravi voi. Vi faccio ballare la Beguin con Claudio Baglioni. Sì signore, si può ballare la Beguin anche con Claudio Baglioni e con la grande musica italiana. Andiamo per un attimo a San Siro a ballare la Beguin così. Va Regina!

0: La grande voce di Regina per voi.
1: Grazie.
0: Grazie.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie veramente. La Kizomba, sensualissima, il grande successo di Daniel Santa Cruz. Questo è Letto. Kizomba, Kizomba.

0: voce di Regina.
1: Grazie.
0: Che bello. Come promesso, ritorniamo al ballo liscio, ritorniamo con i valzer viennesi. Vi portiamo a Vienna con la grande musica.

0: la musica dell'orchestra, i valzer viennesi. Grazie, grazie veramente, Mazzurka!
1: Forza ballerini, ritorno al clarinetto di Giuliano.

In Lombardia e Piemonte puoi ascoltare Radio Liscio anche in DAB. Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, il ballo del capo, Giuliano dei Notturni.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale. Radio, sito, app, social,

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Domenica, con l'ingresso dell'aria relativamente più fresca, altri episodi di instabilità interesseranno il nord-est e parte del centro Italia, in particolare i settori appenninici e il versante adriatico. Condizioni più stabili coinvolgeranno invece il sud, più protetto dall'anticiclone, con il caldo intenso relegato agli estremi settori meridionali. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
0: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

e l'arte di credere nei sogni. Quelli di due bambini cresciuti assieme, convinti che un giorno questi loro sogni diventeranno realtà. Benvenuti ufficialmente al primo grande evento nazionale Mama Music. Buon divertimento.

0: Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti. Che piacere, benvenuti. È una grandissima, enorme e indescrivibile soddisfazione quello che stiamo vedendo in questo momento, quello che andrete a vedere questa sera. Questa sera vedrete un qualcosa di diverso rispetto alle solite serate di Eurotaverna, perché abbiamo voluto cercare di catturare al massimo la vostra attenzione creando questo ambiente a concerto, per il quale voglio ringraziare intanto tutti voi, soprattutto Sandro, tutta l'organizzazione, Elena, tutti quanti, per i quali vi chiedo un applauso molto grande. Questa sera siete 600, fatemi sentire un urlo di 600 persone! Che record, ragazzi, che record incredibile. E allora non sarò io a condurre la serata, ma sarà una presentatrice ufficiale bellissima, bravissima, direttamente da Prima Antenna, che questa sera insieme a Radio Liscio trasmetterà, poi registra e trasmetterà in nazionale questa unica grande serata della Mama Music, la prima, attenzione, la prima serata ufficiale nazionale della Mama Music all'Eurotaverna. Con lo stacchetto dell'orchestra, signore e signori, un applauso grande per Greta!
1: Buonasera a tutti! Ma quanti siete? Ciao, Matte!
0: Ciao, Greta! Grazie! È una regola baciare la presentatrice
1: sempre.
0: Beh, sempre.
1: Ma quanto siete belli! Fatevi guardare! Sapete che chi mi conosce bene, io sono furbetta, eh? Fatemi sentire quanto siete caldi questa sera! Forza! Io sono molto felice di essere qui con questa magnifica orchestra, con Matteo e artisti bravissimi, ragazzi. Questa sera vedremo dei cantanti e dei musicisti davvero spettacolari. Ma cosa diciamo, Matte? Iniziamo subito?
0: Partiamo subito.
1: Allora, siete pronti? Sta per arrivare una voce incredibile. Una ragazza molto giovane, da una voce davvero inconfondibile, che grazie all'intuito di un grande produttore, Gianni Di Stario, a cui farei un grande applauso, è diventato in pochissimo tempo un punto di riferimento per il folk italiano. Ragazzi, sto parlando di Veronica Cuneo. La presento con la Filanda e Voce Mia.
2: Grazie.

0: grazie.
1: È la tifoseria stasera, grazie. Veronica, vai.
0: Sì, eh.
1: Grande. Vai, la voce di Veronica. Vai, vai, vai, vai. Dai che ci siamo.
0: Vediamo chi la conosce.

0: tutti voi, è un piacere vedervi così numerosi, così tanti per questo evento così importante. Ringrazio l'orchestra di Matteo Bensi, grazie davvero di cuore.
1: Grazie a te Veronica.
0: Ci vediamo dopo.
1: Ci vediamo dopo.
0: Grazie, buona
1: grazie
0: serata.
1: Grazie ancora. Ma la serata ovviamente continua. Adesso arriva un giovane talento, ma quando dico talento è perché vi lascerà tutti a bocca aperta. Lui è 4 volte campione del mondo di organetto, 2 volte campione del mondo di fisarmonica, è un talento puro. Arriva direttamente da Rieti ed è accompagnato da suo papà Luca, e farei un grande applauso perché ci sono fatti 7-8 ore di macchina. Questa sera presenterà il titolo del suo album appena pubblicato. Signore e signori, Matteo Tortora! Ciao Matteo! Allora Matteo questa sera ci presenta Campionissimo e Anna, il palco è tuo!

0: tortora per voi. Un grande talento veramente. Adesso però ci fai sentire un classico della musica da ballo, eh? Anna Polka per voi, Matteo e tutta l'orchestra insieme.
1: Prontissimo.

0: Allora, personalmente voglio ringraziare Matteo perché mi ricorda tantissimo me. Prima di tutto ha una famiglia meravigliosa che questa sera ha fatto 6 ore e mezza quasi di strada per venire qui, per essere qui con noi. Sono orgogliosissimo perché è una grandissima rappresentanza nel centro Italia della nostra etichetta. Grazie per questo orgoglio che ci hai dato, complimenti, e il complimento più grande lo faccio non al fisarmonicista che avete sentito tutti, ma al ragazzo Matteo. È uno dei ragazzi più educati che io abbia mai incontrato nella mia carriera.
1: Grazie a tutti, grazie davvero. Ci tenevo a ringraziare ovviamente voi in primis, grazie per l'affetto che mi date sempre, sempre, sempre. La mia famiglia, ma non per ultimo la Mama Music, perché mi sta riempendo praticamente di soddisfazioni e sta avverando tutti i miei sogni che avevo da quando sono piccolo, ovvero quelli di suonare una musica come il Liscio, che è la musica che amo. Grazie mille a tutti, davvero. Grazie.
0: Bravo Matte, grazie. Grazie davvero di cuore, noi congediamo Matteo e andiamo avanti con lo spettacolo, andiamo avanti veloci con le canzoni. Ora è il momento di presentarvi i due diamanti della mia orchestra. Permettetemi, voglio partire da colei che divide il palco con me da più di 7 anni, una grande spalla, arriva dal Veneto con Coriandoli a New York, la voce di Chiara Boscaro.
2: Vai così! Fatevi sentire Rotavelle!

0: New York, la Mama Music, la voce di Chiara.
1: Grazie. Grazie mille, ragazzi.
0: Brava Chiara, avanti con le canzoni. Lei è l'ultima entrata in famiglia. Una ragazza fantastica, devo dire che ha portato una ventata di sorriso, una ventata di gioia per questo lavoro incredibile. Una voce che arriva dalla Sicilia. Vi chiedo un bel applauso con un brano sempre ovviamente prodotto dalla Mama Music. Questo, signori, è il titolo dell'album di Marco e Alice, che si esibiranno dopo, dalla voce di Ilenia Romano, Il Sole Dentro. Vai Ile, per tutti voi.
1: Buonasera.

0: Che spettacolo e che voce, Matteo, ma mi stai facendo emozionare.
1: Grazie, mi fa molto piacere e speriamo anche tutti quanti voi. Vorrei anche però da subito fare un ringraziamento velocissimo a tutti coloro che hanno organizzato i pullman da tutte le parti d'Italia. Grazie per questo gesto meraviglioso e un grazie enorme anche a tutti quelli che sono ovviamente arrivati non in gruppo ma singolarmente. Mi fa un enorme piacere vedere così tanto pubblico, è un'emozione grandissima.
0: Vero. Ma sai chi arriva adesso, Matte?
1: Prego.
0: Arrivano due fratelli con una passione in comune. Loro amano la musica, due persone davvero meravigliose, con la capacità di spaziare dal genere popolare a quello più attuale. Signori e signori, Marco e Alice!

0: applauso per Marco e Alice.
1: Grazie
2: a tutti. Ciao Erba Taverna, grazie.
1: Buona continuazione, grazie.
0: Grazie ragazzi e ci vediamo dopo. Ma adesso arriva lui. 30 anni di carriera. Grazie. Un'amicizia ed una collaborazione che dura da più di 20 anni con Matteo Bensi, la quale hanno prodotto diversi successi nel nostro settore come Stornello. Lui è un vero e proprio evergreen della fisarmonica. Con la sua orchestra è estratto da sempre una bandiera del genere popolare italiano. E la sua discografia, infatti, beh, ne è la prova. Signori e signori, in compagnia di Tommaso e Valentina, il re del folk, con Non ti scorderai di me, quando penso a te, Paolo Bertoli!
3: Buonasera!
4: Ciao!
3: Ma quanta gente! Che spettacolo!
4: E partiamo così, con il nostro debutto nel...

0: Grazie.
1: Tommaso Valentino.
2: Mamma mia.
0: E questo era il titolo del CD dell'album del nostro debutto in Mamma Music.
2: È vero, è vero.
0: E continuiamo con

0: menzione, comincio a lacrimare adesso, una menzione particolare perché lo conosco da 20 anni e quando non mi conosceva nessuno è stato il primo a darmi fiducia. Abbiamo scritto un brano che è diventato, quest'anno abbiamo avuto una comunicazione ufficiale dalla SIAE, è diventato un evergreen della musica da ballo, che è Stornello, uno dei valzer più suonati da tutti i fisarmonicisti italiani. Sono orgoglioso perché a nome mio, a nome di Massimo, di Gianni, di Sario, lui è stato una delle prime due formazioni che sono entrate a far parte della Mamma Music, e la seconda la diremo dopo. Grazie Paolo, ti voglio bene, grazie davvero, ci tenevo tanto.
1: Grazie Matteo, ed è sempre bello emozionarsi insieme perché noi li vediamo così, artisti, ragazzi, ma sono dei teneroni, eh? È vero, quanto sono belli, facciamogli un altro applauso, forza.
2: Grazie, grazie.
1: Grazie ragazzi, ci vediamo
2: ciao.
1: Dopo.
2: Ciao.
1: Adesso arriva un artista con 24 anni di carriera. Con il suo carisma e la sua simpatia ha conquistato il cuore di tutti. Una formazione musicale per tutti gli eventi. Lui è un ragazzo dal cuore d'oro, ma soprattutto una voce unica e inconfondibile. Con Cuore di Cera e 20 anni, Maurizio Medeo!
3: Ci siamo!

0: Fatti sentire, oh! Hey!
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia! Dal 27 al 30 luglio, a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco, i grandi protagonisti della nostra musica. Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia. Rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour, a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube. Radio Liscio.
4: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
5: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
4: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
5: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
6: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
7: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
8: Una storia importante, fatta di amore e passione pura per la musica, per questo lavoro e per il folk. La voce storica di Radio Z ai tempi di Angelo Zibetti, al quale va un doloroso e sincero e sentito applauso nel suo ricordo. Grazie. Sta per uscire il suo nuovo album, che presenta ufficialmente per noi questa sera, con il brano che sarà proprio il titolo. Tra le vigne e il silenzio, Marco Zeta.
9: Buonasera!

0: Grazie, grazie davvero di cuore. Devo dire che ritrovarmi di nuovo a produrre un nuovo disco era forse l'ultima cosa che pensavo, ma grazie a due baldi ragazzi. Oh, buonasera, che sono Matteo Bensi, Massimo Cantaldo,
1: ma Gianni Di Sario.
0: E grazie a Gianni Di Sario, che devo
1: Marco
0: dire
1: arriva da anche lui dalla scuderia di Gianni.
0: Ci teneva tantissimo a produrmi un disco e quindi ne sono molto orgoglioso, perché comunque non avendo più l'orchestra non è una cosa usuale. Grazie per questa canzone che mi avete scritto. Ho voluto preparare un CD dedicato alla musica popolare, alla mia terra, quella che amo in modo particolare, e questa rispecchia veramente quello che sento quando torno nella mia terra. Grazie davvero di cuore.
1: Grazie a te Marco, davvero, è una persona fantastica, credetemi, è una persona fantastica. Io Marco vorrei, adesso è giunto il momento di presentare una canzone a tre voci, vieni pure al centro, vero? Perché il mondo della musica da ballo sta cambiando, è in continua evoluzione, le nostre orchestre sono in continua evoluzione, ma nel giro di 5-6 mesi questo brano popolare che andremo a presentare ha raggiunto ormai le 500.000 visualizzazioni, è in assoluto la canzone più visualizzata della Mamma Music. Perché? Perché è un brano popolare, evviva la musica e la gente popolare, lasciatemelo dire che questa è una serata nazionale, ci tengo a dirlo. E allora l'idea è stata proprio quella di Marco, e non poteva sposarsi con una voce femminile più adatta di quella di Veronica Cuneo. A mezzanotte in punto!

0: Cuneo.
1: Matteo Bensi.
0: E l'urlo.
2: Oh. Evviva la canzone popolare.
3: Grazie davvero di cuore, ragazzi. Grazie a voi.
4: Grazie a voi. Matteo, grazie alla Mamma Music, grazie a tutti voi e alla tua orchestra.
2: Grazie. Non andate via, ovviamente, perché c'è il taglio della torta, che è la torta più grande, che abbia, più cara, che abbia mai. Per cui mi raccomando,
3: avete
2: una fettina per tutti.
3: Avete un fazzoletto.
2: Per piangere, lascia stare. E allora, Marco Zeta, Veronica, grazie, ragazzi.
3: A dopo, ciao.
4: Grazie.
2: Prego, Greta.
5: Grazie, ci vediamo dopo. Adesso arriva un momento di un caro collega, di un amico, un po' birichino nei miei confronti, ma comunque li voglio bene. Lui è approdato in Mamma Music ed è davvero orgoglioso di far parte di questa grande famiglia. Questa sera presenta il suo nuovo singolo con Cielo d'estate, Continuiamo a sognare, Alex Biondi.

0: cuore, che bello essere qui, davvero grazie, grazie a tutti voi, grazie a Mamma Music, grazie a tutti gli artisti. Basta.
1: Cosa devi dirmi?
0: Grazie al coro. Immaginavo. Grazie al coro. Furbo, viva il coro. Viva il coro. Allora, io mi fermo solo perché mi hanno detto che c'è la torta.
1: Bravo.
0: Perché io domani volevo andare a dormire, però mi hanno detto che c'è la torta. Faccio sto sforzo, mi fermo un attimino.
1: Bravo, Alex, sì, 10 fermati. Minuti.
0: Grazie a tutti, buon proseguimento!
1: Ci vediamo dopo. Che bello quando si parla di giovani talenti. Arriva una formazione giovanissima, nata a Piacenza, ma con tanta voglia di allargare i suoi orizzonti musicali in tutta Italia. Sono due fratelli, Matteo e Luca, nati con la fisarmonica. Questa sera con loro ci sarà la voce femminile di Fabia e presentano il loro nuovo singolo, Con il vento dell'amore. Per voi, i fratelli Monti!

0: Bravi ragazzi! Da Piacenza! Bravi!
1: Grazie.
0: Tra l'altro tu sei il sosia del mio socio, dopo lo vedranno. Allora, una parola brevissima, grazie per essere qui ovviamente a tutti voi, e voglio ringraziarvi perché loro sono una realtà locale, ma come vedete qui sono tutti indistintamente uguali per noi e volevamo tanto che ci foste anche voi. Grazie davvero di cuore ragazzi.
2: Grazie a voi. Grazie ragazzi, e ci vediamo tra poco, anche perché tra poco arriva questa torta che tutti quanti stiamo aspettando.
0: Sì, ce n'è un pezzo per tutti ragazzi, mi raccomando.
2: Beh, anche perché
0: è già
2: adesso...
0: pagata, è già... lo dico perché...
2: Ma adesso arriva

0: sorpresa di Matteo Bensi.
1: Mamma mia,
0: mi fate piangere, ma quante emozioni mi hai fatto provare, capo.
1: Magari,
0: perché io lo chiamo capo.
1: Guarda, l'unico,
0: lo sai, Vivi?
1: L'unico capo che c'è qui è mia suocera. Un applauso.
0: Che ormai noi della mamma lo sappiamo tutti.
1: Allora, a parte gli scherzi,
0: io voglio ringraziare la mia gente che arriva, il mio pubblico, il mio pullman. Grazie ragazzi, lo sapete che vi lovo.
1: Allora Katia, Alessandro Zanolini tra le tante canzoni ne ha scritta una
0: bellissima,
1: della quale ci siamo innamorati, fa parte del tuo disco. Noi sì, l'abbiamo inserita in serata in orchestra, con noi la canta Chiara, sarebbe bellissimo
0: la
1: sentirvela cantare insieme.
0: Posso?
1: Se mi chiami,
0: certo,
1: amore.
2: Che piacere.
0: Onorata.
1: Sì.
2: Le mani.
0: La più bella canzone d'amore che vorremmo sentirci cantare tutti.
2: E gli onori, vai.

0: Posso dire una cosa?
1: Certo.
0: Capo, grazie. Capo. Grazie delle emozioni che mi fai provare. Perché la mia età ormai, ho detto, ormai non mi caga più nessuno, si può dire. Beh, ve lo dico. E invece Matteo mi aveva notato e io ti devo ringraziare davvero di cuore.
1: Grazie
0: per tutto quello che mi stai facendo provare.
1: Grazie a te, perché sei una persona che ci crede tantissimo. Per noi questa è la cosa principale, esattamente come tutti gli artisti. Questa sera avete sentito tanti ringraziamenti alla Mamma Music. Siamo noi che dobbiamo ringraziare loro, veramente, tutti uno per uno. Grazie Katia, grazie davvero.
0: Ciao a tutti. E come dico a tutti sempre, vi amo! Vogliatevi bene! Vogliatemi bene!
1: Ciao. Sempre!
2: Grazie, ci vediamo dopo!
1: Oh, siamo agli ultimi due brani, eh!
2: Siamo agli ultimi due
1: brani! No, vorrei dire che il nostro manager Carlo Pescatore mi ha detto: non ce la farai mai a fare la torta per le 12:30. Caro Carlo!
2: Mi
1: caro sa. Carlo! Non è detto comunque, non è ancora detto. Vedo in prima fila. No, vieni qui un secondo per piacere. Da 20 anni all'Euro Taverna, una grandissima collaboratrice. Elena, un applauso grande. Oltre che per lei, per tutti coloro che lavorano a Euro Taverna. Grandissimo, di più. E ovviamente per Sandro. Grazie di averci ospitati in un evento così. Allora, poi ti lascio andare avanti.
2: Vai, Matte.
1: La Mamma Music non è solo orchestra da ballo, è anche qualcos'altro. Quest'estate, prima dell'estate, uscirà una bomba, ragazzi, che purtroppo non vi posso ancora dire. Quando mi hanno detto vogliamo farlo con voi, non ci credevo. Quindi quando lo sentirete tra un mesetto o due vi renderete conto. Non posso ancora dire niente, ma questa sera mi andava di dirlo. Dovete sapere che tra di noi c'è anche un DJ che io amo, perché è venuto dalla provincia di Parma, è partito, ma non Parma, Parma montagna, da Parma città, dove abita lui, c'è un'ora di strada. Ha fatto 3 ore di strada per essere qui, non si può esibire perché è un DJ. Ma io vorrei chiedervi un applauso perché è un personaggio incredibile. Adelmo Mutti, in arte DJ Lasagna, eccolo! Grande, di più! Ti voglio bene, Adelmo! Se mi faccio la barba è me più me. Ah, caro. E allora ragazzi, Greta, sono gli ultimi due brani. Non andate via perché poi c'è la torta. Due, gli ultimi due.
2: Matteo, quello che mi piace di te, del vostro gruppo, è che credete tanto nei giovani. Un po' come questi ultimi ragazzi che si vanno a esibire questa sera.
1: L'applauso qui ci vuole triplo, perché purtroppo in una scaletta c'è un primo e c'è sempre un ultimo. La soddisfazione grande è che siete ancora tutti qui. Vuol dire che quello che abbiamo fatto vi è piaciuto. Grazie davvero ragazzi, ad ognuno di noi.
2: E la cosa bella è vedere i loro volti felici, emozionati, allegri. Matte, è un successone.
1: È un successo davvero. Toccherà ripeterlo l'anno prossimo.
2: Eh beh.
1: Per dire, non è che volevo forzare. Allora, Greta.
2: Arrivano loro, hanno la passione per la musica tradizionale. Unita alla loro giovane età, crea questo mix di freschezza e novità. Fanno ballare tutto il pubblico, dalla Valle d'Aosta al Piemonte. E possiamo dire anche il nostro Piemonte, visto che stasera in sala ce ne sono diversi. A breve uscirà un loro nuovo singolo. Questa sera presentano un valzer già interpretato dalla voce della nostra Federica Cocco nel loro album con Fiore di Campo. Vi presento i ragazzi del villaggio.
1: Dalla Valle d'Aosta!
3: Buonasera Euro Taverna! Un saluto dalla Valle d'Aosta! Grazie Matteo.

0: i ragazzi del villaggio, la Valle d'Aosta.
1: Grazie. Grazie mille ragazzi, che voce, viva soprattutto gli artisti giovani, che questa cosa cresca sempre di più.
2: Grazie.
1: Ancora un applauso. Matte, ci vediamo dopo, grazie. Adesso c'è un momento speciale, Matte, giusto? Chiamerei qua sul palco tutti i fisarmonicisti di questa sera, perché è arrivato il simbolo della Mama Music con i loro cappellini, è giusto dire così?
0: Allora, in realtà sarebbe con il cappellino.
1: Cappellino, allora.
0: Siccome è andato estremamente di moda, ci siamo rincorsi tutti per vedere chi li aveva avanzati. Li abbiamo venduti tutti. Erano rimasti tre, per metterne tre era giusto, era bello averli tutti, però li abbiamo finiti.
1: Bene, ottimo. Allora, vi presento questo brano in chiusura. Non sono arrivati, venite pure, entrate, entrate. Eccoli, un grande applauso.
0: Paolo Bertoli, Alex Villani, Federico, Matteo Tortora, Luca Monti, Matteo Monti, Fabio Barbero. Sì, le suona tutte proprio.
1: Per voi, da questi grandi...
0: Siamo piazzati tutti.
1: Ci siamo, ci siamo.
0: Ci siamo.
1: Che belli.
0: Ci siamo.
1: Un applauso prima di partire, forza. Da questi fantastici fisarmonicisti, l'Agricola.

0: Grazie. Sono orgogliosissimo di questo. Veramente non ho parole, ne abbiamo spese tante, sarebbero tantissime da dire. Lasciatemi solamente dire l'emozione che ho. Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere in soli 2 anni. E questo è grazie prima di tutto a tutti gli artisti che ci hanno dato molta fiducia. Grazie alle nostre famiglie che non hanno mai mollato, non hanno mai smesso di crederci. E grazie soprattutto a tutti voi. L'Eurotaverna, come è stato detto, così piena, era veramente, è rarissimo per un'orchestra vederlo. Dato che vedo Sandro in questo momento, vorrei un applauso per il proprietario e per la gestione, eccolo, che l'ho assillato tutta la settimana e sta entrando ufficialmente con la torta. Per cui, ragazzi, Macca, fammi Billie Jean per piacere. E allora,
1: la torta ufficiale Mamma Music,
0: della Mamma Music. Mentre arriva la torta, però, 1, 2, 3, 4. Io voglio ringraziare tutti i musicisti, concederei i fisarmonicisti, vi chiedo ancora un applauso molto grande per tutti loro, grazie ragazzi, grazie. Adesso,
1: allora,
0: adesso è l'ultimo momento degli
1: Che bella,
0: guarda che roba. Allora,

0: Tempo dopo per le foto, e vi chiedo di sedervi, esatto, per piacere un attimo. Sedetevi, sedetevi, signori, sedetevi per piacere, sedetevi tutti, sedetevi per piacere, è in italiano, è sedersi è in italiano. Non è che sei diverso dagli altri. Allora, no, a parte gli scherzi, io vorrei, sul palco manca ancora una persona. Lasciatemi dire quella più importante, perché io tutto quello che faccio lo faccio grazie al fatto che da quando sono nato, lui ha un anno e mezzo più di me, io sono stato messo proprio nell'ovetto sul tavolo di casa sua, perché le nostre famiglie si conoscono da sempre. È una figura estremamente autorevole, un ragazzo che ha delle qualità eccelse, è quello che controbilancia, no? Inizialmente, cioè un anno fa, facevamo tutto tutti e due. Adesso le nostre cose si sono molto divise, i nostri compiti sono separati. Lui si occupa di tutta la parte burocratica amministrativa, io di quella di produzione, ma lasciatemi dire che è mio fratello, è un poter, lui è la rappresentazione vera del poter contare veramente su una persona in qualsiasi momento, quando va bene, quando va normale, e anche quando va male, e anche quando, lasciatemelo dire, va molto male. A me è successo anche quello, però ci siamo rialzati, e questa serata la voglio dedicare anche a colui con cui condivido tutto, il mio socio al 50%. Vi chiedo un applauso grande per Massimo Cantaldo.
1: Oh, buonasera a tutti, che bello, che bello. Greta,
2: grazie.
1: Genia, Matteo, buonasera a tutti davvero, sono emozionatissimo, grazie a Matteo per le bellissime parole che hai avuto nei miei confronti.
0: È la verità, ma
1: io vorrei fare due ringraziamenti, se mi è concesso. Il primo a questa persona qua, vi chiedo un grande applauso, Matteo Bensi. Tutto questo è possibile perché c'è Matteo Bensi.
0: Tutti insieme.
1: I ragazzi della sua orchestra, meravigliosi, le ragazze, grazie a tutti voi. Grazie a tutti gli artisti Mama Music che si sono susseguiti questa sera su questo palco. Grazie a ognuno di voi. Io non pensavo, Matteo, che in soli 3 anni saremmo arrivati a questo.
0: La Mama Music, ragazzi, è partita nel momento peggiore degli ultimi 100 anni dell'umanità, ovvero durante il Covid. Io e lui ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo spessissimo, e l'idea è stata proprio quella di dire: allora, tutti i libri che leggiamo, tutto, poi tu leggi moltissimo più di me, tutti i libri che parlano di imprenditoria parlano di un genio folle, sempre. McDonald's è stato un genio folle.
1: Stay hungry, stay foolish.
0: Un genio folle.
1: Signore.
0: Un genio folle. Bill Gates, un genio folle. Carlo Pescatore, un genio folle. E poi... Però è vero, è anche vero che se noi ci siamo guardati abbiamo detto: cosa facciamo? È il momento o non è il momento? Secondo noi era il momento di farlo, nel momento peggiore. Noi volevamo solamente produrre la mia orchestra. E devo dire un grazie molto grande, qui mi commuovo molto perché io ho ancora gli stessi musicisti di prima del Covid. Abbiamo fatto 2 anni a fare niente, vuol dire che abbiamo dato io a loro e loro a me. Voglio ringraziarli uno per uno perché condividiamo una grande battaglia, che è quella della musica. Vorrei chiedervi un applauso per la mia spalla destra. È stato per 26 anni il bassista di Casadei, è l'arrangiatore da un anno prima della mia orchestra, adesso collabora con la Mama Music in tante produzioni, Loris Bresciani. 8 anni con l'orchestra di Marianna Lanteri, stiamo entrando nell'ottavo anno con la mia orchestra, un grandissimo batterista, un amico molto grande, Andrea Maccagni. Il nostro responsabile tecnico dall'India, un uomo che con me dall'inizio è indispensabile, Vicky. Gli ultimi entrati in famiglia, da Piacenza, chitarra elettrica, chitarra acustica, un ragazzo che parla poco ma che fa i fatti, e questo è molto importante, Stefano Poggi. Lui non ha bisogno di presentazioni, suona tutto, fa tutto, è un grandissimo sassofonista, è un fratellone che ho avuto la fortuna di avere in orchestra, Fabio Barbero. Con noi anche lei da 7 anni e mezzo, una grande spalla, una ragazza che ci crede, questo è sempre importantissimo nel nostro mestiere. Chiara Boscaro, la voce. Una scoperta meravigliosa, non artisticamente perché ha lavorato per 12 anni in un'altra grande orchestra, ma una scoperta come persona meravigliosa, come artista sul palco. Anche lei sta diventando veramente piano piano un punto di riferimento nel cuore di ognuno di voi. Ilenia Romano.
2: Grazie.
0: Vorrei ringraziare, un applauso grande per i tecnici, Sony e tutta la squadra. Un applauso grande, grande, grande. E poi vorrei sul palco, lui alle 7, alle 19 di stasera era a Ravenna, è partito da Ravenna, è arrivato, è forse il miglior fonico col quale io abbia mai lavorato, lo dico perché mi assumo la responsabilità della mia comunicazione. Ma non si è voluto perdere questo evento ed è una persona, se state sentendo bene, è merito suo. Siccome ha fatto una traversata, non ha pranzato, non ha mangiato, è venuto, ha attaccato e ha iniziato a lavorare. Vorrei averlo sul palco per la prima volta per dedicargli un grandissimo applauso a un professionista incredibile che finché potrà, farà sempre parte dei nostri spettacoli, ma è il fonico dell'orchestra di un grande amico, Luca Bergamini, al quale mando un grande applauso. Valerio Romanelli. Di più. Grazie a te, Vale. Vorrei sul palco anche una ragazza bellissima che tutta la sera ha girato con una macchina fotografica in mano, è una scoperta anche lei della Mamma Music. I suoi genitori mi hanno detto: sai che mia figlia fa dei videoclip, sta studiando per fare i videoclip, noi abbiamo provato con A Mezzanotte in Punto, dopo quello glieli abbiamo affidati tutti. Vorrei un applauso, mi piacerebbe averla sul palco, Aurora Pellizzari, eccola, vieni, passa di qui, passa di qui. È grande la squadra della mamma, eh. Un applauso grande. Un grazie grandissimo a un fratellone che abbiamo in orchestra. Lui è con noi per il periodo estivo, ma in realtà è con noi tutto l'anno, una persona indispensabile per noi. Andrea Libelli, questa sera tecnico retropalco.
1: Vieni,
0: fatti vedere, Libe, vieni,
1: vieni
0: a prendere
1: qua,
0: un applauso.
1: Vieni.
0: Un applauso grande.
1: Vieni.
0: Io spero di non dimenticarmi di nessuno della parte. Ah, sì, no, scusate.
1: Posso?
0: Scusate. Sì, sì, poi l'ultimo lo dici tu, ovviamente. Un applauso grande per Marco Pugno, per Radio Liscio, una grandissima radio per la quale abbiamo il pregio di essere partner ufficiali loro. Grazie per credere in questo grande progetto. Una grande professionista che abbiamo voluto sul palco con noi, una ragazza molto bella, ma una ragazza molto professionale che avremo il piacere di avere sicuramente, se ti farà piacere, ancora in tutti i nostri eventi. Greta Malengo.
3: Grazie a te, Matt, e grazie a voi perché è stato bellissimo. Questo è il lavoro, ovviamente,
0: certo.
3: Ma è una passione, perché guardare voi, guardare loro mi riempie il cuore di gioia.
0: Grazie.
3: Grazie.
0: Adesso manca l'ultima persona, è quello che ci ha fatto pensare di dire si può fare, è vero?
1: È stato con noi, ci è stato vicino fin dall'inizio, dal nostro primo momento, ha creduto in noi in un momento in cui nessuno, quasi nessuno ci credeva.
0: Esatto.
1: Ci è stato vicino allora, ci è vicino adesso, questa è la cosa più importante.
0: Speriamo che ci sia vicino sempre.
1: È un grandissimo produttore discografico, una grande persona e possiamo dire ormai un grande amico. Gianni Di Sario, grazie Gianni.
0: Valeria, ti chiedo un applauso grande per Gianni, perché senza di lui probabilmente non saremmo partiti. Ti voglio bene, Gianni.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio Liscio.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
4: Una storia importante, fatta di amore e passione pura per la musica, per questo lavoro e per il folk. La voce storica di Radio Z ai tempi di Angelo Zibetti, al quale va un doloroso e sincero e sentito applauso nel suo ricordo. Grazie. Sta per uscire il suo nuovo album, che presenta ufficialmente per noi questa sera con il brano che sarà proprio il titolo: Tra le vigne e il silenzio, Marco Zeta.
5: Buonasera!

0: Grazie, grazie davvero di cuore. Devo dire che ritrovarmi di nuovo a produrre un nuovo disco era forse l'ultima cosa che pensavo, ma grazie a due baldi ragazzi. Oh, buonasera, che sono Matteo Bensi, Massimo Cantaldo,
1: ma Gianni Di Sario.
0: E grazie a Gianni Di Sario, che devo
1: Marco
0: dire
1: arriva da anche lui dalla scuderia di Gianni.
0: Ci teneva tantissimo a produrmi un disco e quindi ne sono molto orgoglioso, perché comunque non avendo più l'orchestra non è una cosa usuale. Grazie per questa canzone che mi avete scritto. Ho voluto preparare un CD dedicato alla musica popolare, alla mia terra, quella che amo in modo particolare, e questa rispecchia veramente quello che sento quando torno nella mia terra. Grazie davvero di cuore.
1: Grazie a te Marco, davvero è una persona fantastica, credetemi, una persona fantastica. Io Marco vorrei, adesso è giunto il momento di presentare una canzone a tre voci, vieni pure al centro, vero? Perché il mondo della musica da ballo sta cambiando, è in continua evoluzione, le nostre orchestre sono in continua evoluzione, ma nel giro di 5-6 mesi questo brano popolare che andremo a presentare ha raggiunto ormai le 500.000 visualizzazioni, è in assoluto la canzone più visualizzata della Mamma Music. Perché? Perché è un brano popolare, evviva la musica e la gente popolare, lasciatemelo dire che questa è una serata nazionale, ci tengo a dirlo. E allora l'idea è stata proprio quella di Marco, e non poteva sposarsi con una voce femminile più adatta di quella di Veronica Cuneo. A mezzanotte in

0: canzone popolare.
1: Grazie davvero di cuore, ragazzi. Grazie, grazie,
2: grazie
1: a voi.
2: Grazie, grazie a Matteo, voi. Grazie alla Mama Music, grazie a tutti voi e alla tua orchestra.
0: Grazie. Non andate via, ovviamente, perché c'è il taglio della torta, che è la torta più grande, che abbia, più cara,
1: oh,
0: che abbia
1: mai.
0: Per cui mi raccomando,
1: avete
0: una
1: un
0: fettina per tu.
1: Avete un fazzoletto
0: per piangere, lascia stare, lascia. E allora, Marco, grazie. Z, Veronica, grazie, ragazzi.
1: A dopo, ciao.
2: Grazie.
0: Prego, Greta.
3: Grazie, ci vediamo dopo. Grazie. Adesso arriva un momento di un caro collega, di un amico, un po' birichino, nei miei confronti, ma comunque li voglio bene. Lui è approdato in Mama Music ed è davvero orgoglioso di far parte di questa grande famiglia. Questa sera presenta il suo nuovo singolo con Cielo d'estate, Continuiamo a sognare, Alex Biondi.
4: Io birichino, non ce l'hai con me?

0: Grazie, grazie di cuore, che bello essere qui, davvero grazie, grazie a tutti voi, grazie a Mamma Music, grazie a tutti gli artisti. Basta.
1: Cosa devi dirmi?
0: Grazie al coro. Immaginavo. Grazie al coro. Viva il coro. Viva il coro. Allora, io mi fermo solo perché mi hanno detto che c'è la torta.
1: Bravo.
0: Perché io domani volevo andare a dormire, però mi hanno detto che c'è la torta. Faccio sto sforzo, mi fermo un attimino.
1: Bravo, Alex, cioè, 10 fermati. Minuti.
0: Grazie a tutti, buon proseguimento!
1: Ci vediamo dopo. Che bello quando si parla di giovani talenti. Arriva una formazione giovanissima, nata a Piacenza, ma con tanta voglia di allargare i suoi orizzonti musicali in tutta Italia. Sono due fratelli, Matteo e Luca, nati con la fisarmonica. Questa sera con loro ci sarà la voce femminile di Fabia e presentano il loro nuovo singolo, Con il vento dell'amore. Per voi, i fratelli Monti!

0: Bravi ragazzi! Da Piacenza! Bravi!
1: Grazie.
0: Tra l'altro tu sei il sosia del mio socio, dopo, dopo lo vedranno. Allora, una parola brevissima, grazie per essere qui ovviamente a tutti voi, e voglio ringraziarvi perché loro sono una realtà locale, ma come vedete qui sono tutti indistintamente uguali per noi e volevamo tanto che ci foste anche voi. Grazie davvero di cuore ragazzi.
1: Grazie a voi. Grazie ragazzi, e ci vediamo tra poco, anche perché tra poco arriva questa torta che tutti quanti stiamo aspettando.
0: Sì, ce n'è un pezzo per tutti ragazzi, mi raccomando.
1: Beh, anche perché
0: è già
1: adesso...
0: pagata, è già... non lo dico perché...
1: Ma adesso arriva un articolo.

0: fate piangere. Ma quante emozioni mi hai fatto provare, capo? Perché io lo chiamo capo.
1: Guarda, l'unico,
0: lo sai, Vivi?
1: L'unico capo che c'è qui è mia suocera. Un applauso.
0: Che ormai noi della mamma lo sappiamo tutti.
1: Allora, a parte gli scherzi,
0: io voglio ringraziare la mia gente che arriva, il mio pubblico, il mio pullman. Grazie ragazzi, lo sapete che Vivi l'ovo.
1: Allora Katia, Alessandro Zanolini, tra le tante canzoni ne ha scritta una
0: bellissima,
1: della quale ci siamo innamorati, fa parte del tuo disco. Noi sì, l'abbiamo inserita in serata in orchestra, con noi la canta Chiara, sarebbe bellissimo
0: la
1: sentirvela cantare insieme.
2: Posso?
1: Se mi chiami,
0: ma certo,
1: amore.
2: Che piacere.
0: Onorata.
1: Sì.
2: Le mani.
0: La più bella canzone d'amore che vorremmo sentirci cantare tutti.
2: E gli onori, vai.

0: emozione.
1: Posso dire una cosa?
2: Certo.
1: Capo, grazie. Capo. Grazie delle emozioni che mi fai provare. Perché alla mia età ormai ho detto, ormai non mi caga più nessuno, si può dire. Beh, ve lo dico. E invece Matteo mi aveva notato e io ti devo ringraziare davvero di cuore.
2: Grazie
1: per tutto quello che mi stai facendo provare.
2: Grazie a te, perché sei una persona che ci crede tantissimo. Per noi questa è la cosa principale, esattamente come tutti gli artisti. Questa sera avete sentito tanti ringraziamenti alla Mamma Music. Siamo noi che dobbiamo ringraziare loro, veramente, tutti uno per uno. Grazie Katia, grazie davvero.
1: Ciao a tutti. E come dico a tutti sempre, vi lavo! Vogliatevi bene! Vogliatemi bene!
2: Ciao. Sempre!
0: Grazie, ci vediamo dopo!
2: Oh, siamo agli ultimi due brani, eh!
0: Siamo agli ultimi due
2: brani! No, vorrei dire che il nostro manager Carlo Pescatore mi ha detto: non ce la farai mai a fare la torta per le 12:30. Caro Carlo!
0: Mi
2: caro sa. Carlo! Non è detto comunque, non è ancora detto. Vedo in prima fila. No, vieni qui un secondo per piacere. Da 20 anni all'Euro Taverna, una grandissima collaboratrice. Elena, un applauso grande. Oltre che per lei, per tutti coloro che lavorano a Euro Taverna. Grandissimo, di più. E ovviamente per Sandro. Grazie di averci ospitati in un evento così. Allora, poi ti lascio andare avanti.
0: Vai, Matte.
2: La Mamma Music non è solo orchestra da ballo, è anche qualcos'altro. Quest'estate, prima dell'estate, uscirà una bomba, ragazzi, che purtroppo non vi posso ancora dire. Quando mi hanno detto vogliamo farlo con voi, non ci credevo. Quindi quando lo sentirete tra un mesetto o due vi renderete conto. Non posso ancora dire niente, ma questa sera mi andava di dirlo. Dovete sapere che tra di noi c'è anche un DJ che io amo, perché è venuto dalla provincia di Parma, è partito, ma non Parma, Parma montagna, da Parma città, dove abita lui, c'è un'ora di strada. Ha fatto 3 ore di strada per essere qui, non si può esibire perché è un DJ, ma io vorrei chiedervi un applauso perché è un personaggio incredibile. Adelmo Mutti, in arte DJ Lasagna, eccolo! Grande, di più! Ti voglio bene, Adelmo! Se mi faccio la barba è me più me. Ah, caro. E allora ragazzi, Greta, sono gli ultimi due brani. Non andate via perché poi c'è la torta. Due, gli ultimi due.
0: Matteo, quello che mi piace di te, del vostro gruppo, è che credete tanto nei giovani. Un po' come questi ultimi ragazzi che si vanno a esibire questa sera.
2: L'applauso qui ci vuole triplo, perché purtroppo in una scaletta c'è un primo e c'è sempre un ultimo. La soddisfazione grande è che siete ancora tutti qui. Vuol dire che quello che abbiamo fatto vi è piaciuto. Grazie davvero ragazzi, ad ognuno di noi.
0: E la cosa bella è vedere i loro volti felici, emozionati, allegri. Matte, è un successone.
2: È un successo davvero. Toccherà ripeterlo l'anno prossimo.
0: Eh beh.
2: Per dire, non è che volevo forzarti. Allora, Greta.
0: Arrivano loro, hanno la passione per la musica tradizionale. Unita alla loro giovane età, crea questo mix di freschezza e novità. Fanno ballare tutto il pubblico, dalla Valle d'Aosta al Piemonte. E possiamo dire anche il nostro Piemonte, visto che stasera in sala ce ne sono diversi. A breve uscirà un loro nuovo singolo. Questa sera presentano un valzer già interpretato dalla voce della nostra Federica Cocco nel loro album con Fiore di Campo. Vi presento i ragazzi del villaggio.
2: Dalla Valle d'Aosta!
3: Buonasera Euro Taverna! Un saluto dalla Valle d'Aosta! Grazie Matteo.

0: i ragazzi del villaggio, la Valle d'Aosta.
1: Grazie. Grazie mille ragazzi, che voce, viva soprattutto gli artisti giovani, che questa cosa cresca sempre di più.
2: Grazie.
1: Ancora un applauso. Matte, ci vediamo dopo, grazie. Adesso c'è un momento speciale, Matte, giusto? Chiamerei qua sul palco tutti i fisarmonicisti di questa sera, perché è arrivato il simbolo della Mama Music con i loro cappellini, è giusto dire così?
0: Allora, in realtà sarebbe con il cappellino.
1: Cappellino, allora.
0: Siccome è andato estremamente di moda, ci siamo rincorsi tutti per vedere chi li aveva avanzati. Li abbiamo venduti tutti. Erano rimasti tre, per metterne tre era giusto, era bello averli tutti, però li abbiamo finiti.
1: Bene, ottimo. Allora, vi presento questo brano in chiusura. Non sono arrivati, venite pure, entrate, entrate. Eccoli, un grande applauso.
0: Paolo Bertoli, Alex Villani, Federico, Matteo Tortora, Luca Monti, Matteo Monti, Fabio Barbero. Sì, le suona tutte proprio.
1: Per voi, da questi aspetta, grandi...
0: Aspetta. Siamo piazzati tutti.
1: Ci siamo, ci siamo.
0: Ci siamo.
1: Che belli.
0: Ci siamo.
1: Un applauso prima di partire, forza. Da questi fantastici fisarmonicisti, l'Agricola.

0: Grazie. Sono orgogliosissimo di questo. Veramente non ho parole, ne abbiamo spese tante, sarebbero tantissime da dire. Lasciatemi solamente dire l'emozione che ho. Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere in soli 2 anni, e questo è grazie prima di tutto a tutti gli artisti che ci hanno dato molta fiducia. Grazie alle nostre famiglie che non hanno mai mollato, non hanno mai smesso di crederci, e grazie soprattutto a tutti voi. L'Eurotaverna, come è stato detto, così piena, era veramente, è rarissimo per un'orchestra vederlo. Dato che vedo Sandro in questo momento, vorrei un applauso per il proprietario e per la gestione, eccolo, che l'ho assillato tutta la settimana e sta entrando ufficialmente con la torta. Per cui, ragazzi, Macca, fammi Billie Jean per piacere. E allora,
1: la torta ufficiale Mamma Music.
0: Della Mamma Music. Mentre arriva la torta, però, 1, 2, 3, 4. Io voglio ringraziare tutti i musicisti, congederei i fisarmonicisti, vi chiedo ancora un applauso molto grande per tutti loro. Grazie, ragazzi. Grazie. Adesso,
1: allora,
0: adesso è l'ultimo momento degli
1: Che bella!
0: Guarda che roba! Allora, no, ferma. Abbiamo tempo dopo per le foto e vi chiedo di sedervi, esatto, per piacere un attimo. Sedetevi, signori, sedetevi per piacere, sedetevi tutti. Sedetevi per piacere, è in italiano, sedersi è in italiano. Non è che sei diverso dagli altri. Allora, no, a parte gli scherzi, io vorrei, sul palco manca ancora una persona. Lasciatemi dire quella più importante, perché io tutto quello che faccio lo faccio grazie al fatto che da quando sono nato, lui ha 1 anno e mezzo più di me, io sono stato messo proprio nell'ovetto sul tavolo di casa sua, perché le nostre famiglie si conoscono da sempre. È una figura estremamente autorevole, un ragazzo che ha delle qualità eccelse, è quello che controbilancia, no? Inizialmente, cioè 1 anno fa, facevamo tutti e 2. Adesso le nostre cose si sono molto divise, i nostri compiti sono separati. Lui si occupa di tutta la parte burocratica amministrativa, io di quella di produzione, ma lasciatemi dire che è mio fratello, è un poter, lui è la rappresentazione vera del poter contare veramente su una persona in qualsiasi momento, quando va bene, quando va normale, e anche quando va male, e anche quando, lasciatemelo dire, va molto male. A me è successo anche quello, però ci siamo rialzati, e questa serata la voglio dedicare anche a colui con cui condivido tutto il mio socio al 50%. Vi chiedo un applauso grande per Massimo Cantaldo.
2: Oh, buonasera a tutti, che bello, che bello. Greta,
1: grazie.
2: Genia, Matteo, buonasera a tutti, davvero sono emozionatissimo. Grazie Matteo per le bellissime parole che hai avuto nei miei confronti.
0: È la verità. Ma
2: io vorrei fare 2 ringraziamenti, se mi è concesso. Il primo a questa persona qua, vi chiedo un grande applauso, Matteo Bensi. Tutto questo è possibile perché c'è Matteo Bensi.
0: No, tutti insieme.
2: I ragazzi della sua orchestra meravigliosi, le ragazze, grazie a tutti voi. Grazie a tutti gli artisti Mamma Music che si sono susseguiti questa sera su questo palco. Grazie a ognuno di voi. Io non pensavo, Matteo, che in soli 3 anni saremmo arrivati a questo.
0: La Mamma Music, ragazzi, è partita nel momento peggiore degli ultimi 10 anni dell'umanità, ovvero durante il Covid. Io e lui ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo spessissimo, e l'idea è stata proprio quella di dire: allora, tutti i libri che leggiamo, tutto, poi tu leggi moltissimo più di me, tutti i libri che parlano di imprenditoria parlano di un genio folle, sempre. McDonald's è stato un genio folle.
2: Stay angry, stay foolish.
0: Un genio folle.
2: Signore.
0: Un genio folle. Bill Gates, un genio folle. Carlo Pescatore, un genio folle. E poi... Però è vero, è anche vero che se noi ci siamo guardati abbiamo detto: cosa facciamo? È il momento o non è il momento? Secondo noi era il momento di farlo, nel momento peggiore. Noi volevamo solamente produrre la mia orchestra. E devo dire un grazie molto grande, qui mi commuovo molto perché io ho ancora gli stessi musicisti di prima del Covid.

0: Il nostro responsabile tecnico dall'India, un uomo che è con me dall'inizio, è indispensabile, Vicky. Gli ultimi entrati in famiglia da Piacenza, chitarra elettrica, chitarra acustica, un ragazzo che parla poco ma che fa i fatti, e questo è molto importante, Stefano Poggi. Lui non ha bisogno di presentazioni, suona tutto, fa tutto, è un grandissimo sassofonista, è un fratellone che ho avuto la fortuna di avere in orchestra, Fabio Barbero. Con noi anche lei da 7 anni e mezzo, una grande spalla, una ragazza che ci crede, questo è sempre importantissimo nel nostro mestiere. Chiara Boscaro, la voce. Una scoperta meravigliosa, non artisticamente perché ha lavorato per 12 anni in un'altra grande orchestra, ma una scoperta come persona meravigliosa, come artista sul palco. Anche lei sta diventando veramente piano piano un punto di riferimento nel cuore di ognuno di voi. Ilenia Romano.
1: Grazie.
0: Vorrei ringraziare, un applauso grande per i tecnici, Sony e tutta la squadra. Un applauso grande, grande, grande. E poi vorrei sul palco, lui alle 7, alle 19 di stasera era a Ravenna, è partito da Ravenna, è arrivato, è, il è forse il miglior fonico col quale io abbia mai lavorato, lo dico perché mi assumo la responsabilità della mia comunicazione, ma non si è voluto perdere questo evento ed è una persona, se state sentendo bene, è merito suo. Siccome ha fatto una traversata, non ha pranzato, non ha mangiato, è venuto, ha attaccato e ha iniziato a lavorare. Vorrei averlo sul palco per la prima volta per dedicargli un grandissimo applauso a un professionista incredibile che finché potrà, farà sempre parte dei nostri spettacoli, ma è il fonico dell'orchestra di un grande amico, Luca Bergamini, al quale mando un grande applauso. Valerio Romanelli. Di più. Grazie a te, Vale. Vorrei sul palco anche una ragazza bellissima che tutta la sera ha girato con una macchina fotografica in mano, è una scoperta anche lei della Mamma Music. I suoi genitori mi hanno detto: sai che mia figlia fa dei videoclip, sta studiando per fare i videoclip, noi abbiamo provato con A Mezzanotte in Punto, dopo quello glieli abbiamo affidati tutti. Vorrei un applauso, mi piacerebbe averla sul palco, Aurora Pellizzari, eccola, vieni, passa di qui, passa di qui, è grande la squadra della mamma, eh. Un applauso grande. Un grazie grandissimo a un fratellone che abbiamo in orchestra. Lui è con noi per il periodo estivo, ma in realtà è con noi tutto l'anno, una persona indispensabile per noi. Andrea Libelli, questa sera tecnico retropalco.
2: Vieni,
0: fatti vedere, Libe, vieni, vieni a prendere
2: qua,
0: un applauso.
2: Vieni.
0: Un applauso grande.
2: Vieni, vieni.
0: Io spero di non dimenticarmi di nessuno della parte. Ah, sì, no, scusate.
2: Posso?
0: Scusate. Sì, sì, poi l'ultimo lo dici tu, ovviamente. Un applauso grande per Marco Pugno, per Radio Liscio, una grandissima radio per la quale abbiamo il pregio di essere partner ufficiali loro. Grazie per credere in questo grande progetto. Una grande professionista che abbiamo voluto sul palco con noi, una ragazza molto bella, ma una ragazza molto professionale che avremo il piacere di avere sicuramente, se ti farà piacere, ancora in tutti i nostri eventi. Greta Malengo.
3: Grazie a te, Matte, grazie a voi perché è stato bellissimo. Grazie. Questo è il lavoro, ovviamente,
0: certo,
3: ma è una passione perché guardare voi, guardare loro mi riempie il cuore di gioia.
0: Grazie.
3: Grazie.
0: Adesso manca l'ultima persona, è quello che ci ha fatto pensare di dire si può fare, è vero?
4: È stato con noi, ci è stato vicino fin dall'inizio, dal nostro primo momento, ha creduto in noi in un momento in cui nessuno, quasi nessuno ci credeva.
0: Esatto.
4: Ci è stato vicino allora, ci è vicino adesso, questa è la cosa più importante.
0: Speriamo che ci sia vicino.

0: grandissimo produttore discografico, una grande persona e possiamo dire ormai un grande amico, Gianni Di Sario. Grazie Gianni.
1: Valeria, ti chiedo un applauso grande per Gianni, perché senza di lui probabilmente non saremmo partiti. Ti voglio bene Gianni.